0: Ah, boh. E che fai?
1: Lavoro in ospedale.
0: Ah, okay.
2: Lavori in ospedale, sì, ho capito bene?
1: Sì.
2: Ah, ok. No, beh. Allora, ogni tanto c'è qualcuno
0: invece. Buon lavoro a te e a tutti i tuoi.

0: se vuoi.
1: Passo.
0: Quale monumento romano fu originariamente costruito come mausoleo per l'imperatore Adriano?
1: Passo.
0: In quale anno Cristoforo Colombo arriva in America? 1000.
2: Salvatore. Capisco che sto 7-5, però certo erano facili. Allora diamo le risposte.
0: Diamo le risposte. Vabbè, è Porto Sant'E. Ma ci hai seguito prima?
1: Prima, quando
0: sei
1: andato,
0: poi si raggiunge
1: tutto.
0: Ah, vabbè. Porto Sant'Elpidio nelle Marche.
2: Nelle Marche.
0: Lì, il monumento romano costruito come mausoleo per l'imperatore Adriano è Castel Sant'Angelo.
2: Sì.
0: E l'anno d'arrivo di Cristoforo Colombo in America
2: questo,
0: è il 1492.
2: Salvatore! Porca miseria! Niente, vabbè, Salvatore.
0: Vuoi salutare vede qualcuno, Salvatore? Hai fatto zero, però va bene. Lo zero è il numero. Come
2: perfetto,
0: si dice?
2: Perfetto.
1: L'importante è partecipare.
2: Assolutamente, bravo, bravo Salvatore, questo è lo spirito giusto.
0: Salvatore, chi puoi salutare? Va bene Salvatore, un abbraccio forte.
2: Ciao Salvatore.
0: Ciao, lo salutiamo e noi rimaniamo con il vincitore. Che
2: Marco,
0: si sa come ha fatto per
2: Corchetta Virginia, ti porti a casa la nostra bici.
0: Incredibile,
2: non hai saputo il califfo.
0: Certo,
3: no,
0: io non gli
3: guarda cazzo proprio dei nubi, ma per califfo, il califfo c'hai ragione.
2: Vabbè, comunque con Kentucky e Virginia ti porti a casa la nostra t-shirt.
0: Dai,
3: dopo tanto tempo io ho fatto.
2: Prima o poi vincono tutti.
0: Marco,
2: Marco,
0: buon lavoro, buona giornata.
2: Ciao
3: anche
2: Marco.
3: A voi ragazzi, ciao. Saluto, un bacio a tutti i gladiatori. Ciao.
4: La notte dei gladiatori.
5: La notte.
4: Notte.
5: Dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Mi depp on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non stop as our till ya.

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Studio medico, un tizio entra molto preoccupato e fa: dottore, ho un problema, vedo tutto doppio. Il dottore fa: capisco. Allora guardi, per cortesia, si sdragli sul lettino. Quello fa: e quale dei due?

0: And I wanna talk about
1: Gladiatori.
2: Notte.
1: La notte.
2: Gladiatori.
1: Notte.
2: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: La notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte, buon giovedì 3 di settembre, ecco. Geppo Greco, la GNG, anche di notte a farvi compagnia.
2: E adesso stiamo arrivando ad uno dei momenti più attesi della notte, no?
1: Sì,
2: perché ogni notte
1: siamo,
2: oltre alla musica, oltre alle battute, oltre alle risate, vi vado a leggere la sinossi di uno dei miei
1: momento
2: ultimi romanzi.
1: Momento profondo,
2: no?
1: Anche,
2: momento,
1: no?
2: Di letteratura.
1: Certo,
2: no?
1: Ci sta, di cultura, di cultura, certo, ecco.
2: Ecco. Allora, oggi ti vado a leggere l'incipit del mio nuovo romanzo.
1: Oh.
2: È un romanzo di guerra. Ti piacciono i romanzi di guerra?
1: Romanzo, a guerra non mi piace.
2: Vabbè, comunque, parla di un reduce del Vietnam barese.
1: Chi eri? Lo Banfi, no?
2: Sì. Ed ex berretto verde che arriva in una cittadina, sì, dello stato di Spinaceto.
1: Ah, stato di Spinaceto.
2: E viene perseguitato senza motivo dallo sceriffo locale, scatenando così una violenta reazione e una caccia all'uomo nei boschi di Spinaceto.
1: Ma scusa, ma questo è Rambo, no?
2: Hai azzeccato anche l'attore, pensa.
1: Eh?
2: È con Lino Banfi.
1: Ah, il Lino Banfi.
2: Sì, infatti non sentito la Rambo, il mio nome.
1: Come si chiama?
2: Rambo.
3: Che puttana!
2: È Rambo.
0: La notte dei gladiatori.
4: La notte.
0: Notte.
4: Dei gladiatori di

0: Gladiatori, ma che musica anche di notte!
1: Che musica, che ritmati. Musica, che musica, ma
0: io sono ancora rimasto a Rainbow.
1: Volta, no?
0: A Rainbow, che
1: piaciuto,
0: cosa? Rainbow. Salutiamo di nuovo Baffi, vogliamo bene.
1: Allora, adesso però purtroppo, signori e signore, è il momento di lasciarci, ma è solamente una separazione temporanea.
0: Temporanea, per qualche ora, andiamo a riposare un po', dalle 6 saremo di nuovo qui con voi per la puntata del giovedì.
1: Ma non ve la perdete, perché quella giovedì è veramente tanta, tanta
0: è ricca,
1: di contenuti, eh.
0: Ricca.
1: Per questa notte è tutto, Geppo e Greco vi salutano, buonanotte e sogni d'oro!
0: Ciao.

0: History.
1: Sono arrivate le tre e partono qui le nostre due ore insieme. Dimensione sono Roma con la voce di Don Cash a tenervi compagnia in questa splendida notte che è ancora alle temperature quasi estive. Possiamo fare un po' i sexy, che è anche il titolo della prima che ci riporta indietro quando eravamo giovani, al 2001, French Affair con Sexy.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

miglior musica, tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi, in casa dimensione sulla Roma con lo zio Don Cash. C'è stato anche Bruno Mars con noi questa notte, Anima, Joji, The Bowser, Tom Model. Ma non accontentatevi, ora un po' d'Italia. Serena Brancali, The Colors e Merck & Cremont con Partenope.

0: Rhythmic History.
1: Voglia di musica, voglia di ritornare giovani. E allora ragazzi, torniamo tutti insieme al 1994. Quindi cinture di sicurezza allacciate. Anche così, anche se siete sul divano, dice me sta rilassà, ma che te frega, tu allaccia la cintura. 94 per tutti, dal Festival Bar, le note della mitica La Bouche. Vuoi essere il mio amante? Be my lover.
0: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Make History.
1: Ragazzi, sono arrivate le 4 e allora buon quasi giorno e buonanotte di sicuro in compagnia di Don Cash. Staremo insieme per la prossima ora e poi ci risentiamo come tutti i giorni dalle 16 alle 19 nel drive time della capitale. Ma adesso mettiti comodo, comoda, che ti riporto indietro al 2000 con Picotto e la sua Comodo.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Dal 90 ad oggi. Il rit della capitale.
0: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Di caffè.
1: La musica la hit senza alcuna interruzione. In casa Dimensione Sonoroma con lo zio Don Cash c'è stata Angelina Mango, Dua Lipa, Madonna. E ci aspettano ancora i Pinguini Tattici Nucleari, Eminem, LP. Ma subito un giretto con il nuovo brano di Manu Chao e Karol G. Viajando por el mundo. Me gustas tu. Alto il volume.

0: Factory.
1: Si va avanti indietro nel tempo sulle ali della musica anche di notte. In compagnia di Don Cash vi ricordo che l'appuntamento di giorno con me è tutti i giorni dalle 16 alle 19 in quello che è il drive time della capitale, che dai e sia con te. Ma adesso con te si ritorna indietro, dritti a 20 anni fa, 2006, Rock the Party, c'è Bob Sinclair, alto il volume.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: allora ci stiamo per salutare. Eh sì, ragazzi, è arrivato il momento in cui ci salutiamo. L'appuntamento ve l'ho già dato, ma ve lo rinnovo. È più tardi alle 16, come ogni giorno, nel Gardaia Sia con te, il drive time della capitale. È fortunato chi è già sveglio a quest'ora e chi ci sarà dopo. Lucky Ones, come il titolo della novità di Topic. Peace out.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Extended Version.
1: Giovedì mattina insieme a Lorenzo Palma, dai, quasi vicini al weekend, settimane che volano, temperature sempre alte, ripartenza, ma lo facciamo con un viaggio che ci permette di ritornare negli anni 90 e negli anni 2000, almeno in questo letto insieme, Loran Wolf dal 2004. Ripartiamo questa mattina con il 1999 e Prezioso.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History.
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Music History Extended Version.
1: In arrivo un progetto multietnico, tra i tanti c'era anche un italiano coinvolto nei Negro Can di Cadaves Que Te Veo. Sentiremo la versione di Jerry Ropero 1999. L'anno prima invece usciva Major, artista svedese che fece poi solo questo pezzo di successo, Olle Bademone, la versione remix, e subito JCA di IBM.

0: Mystery Extended Version.
1: Estate 1995, W da sentire con a Dancing with an Angel, ma anche Bagheads, quelli di The Bomb, lì insomma capolavoro, insieme a Lorenzo Palma fino alle 6 del mattino. Non potevamo tralasciare la parentesi un po' spagnola questa mattina, anche se il progetto è nato in Belgio, sto parlando di Paradiso, lei invece era cantante spagnola.
0: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Extended Version.
1: Da Hamburgo arriva Billy Ray Martin, ha dato voce al progetto italiano dei Datura per Mystic Motion del 1995. Dal 1990 anche Double D featuring Danny Estate di quell'anno. E ripartiamo invece con AV883, la versione remix di FL65 di uno dei loro pezzi più famosi, La Regina del Celebrità.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History.
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: From disco to disco di Whirlpool Production, da risentire anche Ali. E siamo arrivati al momento di salutarci, almeno per questa mattina. Io sono Lorenzo Palma, vi aspetto questa sera, mi auguro, con un po' più di freschetto a partire dalle 19 sul rooftop per il salotto estivo. Fra poco Geppo e Daniele Greco, e quindi la versione GNG della Svezia.

0: Buongiorno, siamo in ritardo.
1: Ci dobbiamo sbrigare.
0: Le 6 e 2 minuti. Lorenzo Palma, prossima volta paghi un.
1: Grazie Lollo.
0: Grazie.
1: Ha lasciato il caffè pagato, lascialo perdere. Allora cari amici, come promesso ieri, siamo già giovedì e inizia la discesa verso questo nuovo weekend. Un weekend che sarà ancora in compagnia di Daniele Greco.
0: Sì, io non mi fermo mai, sono qui.
1: Sabato compreso.
0: Sì, sì, buongiorno, buon giovedì 3 settembre. Ciao Geppo.
1: Ciao Daniele.
0: Eccoci qua, la versione GNG della sveglia dei gladiatori. Senti un po' che ci abbiamo stasera. Stamattina
2: GNG Roman Passion.
1: E di chi è questa voce?
0: Questa voce è sensualissima.
1: Io voglio conoscere il volto di questa voce, assolutamente.
0: Va bene, ecco, amici, abbiamo allora, anche la versione femminile.
1: Esatto, allora amici, come al solito, anche oggi ci aspettano 4 ore ricche di tante risate, buona musica con tutta la nostra hit, soprattutto i nostri amici che ci verranno a trovare, perché già nella prima ora, dopo aver ascoltato una replica del nostro Antonio Giuliani, torneremo con l'Almanacco e così a cascata finale 10 con Emiliano Bonini con Vox Populi,
0: Antonio Giuliani,
1: i vostri messaggi e soprattutto anche oggi un bel momento gioco, perché
0: torna
1: c'è l'arena dei gladiatori.
0: Torna l'arena, certo, molto bene. Sembra molto carico, ti vedo molto carico.
1: Perché stiamo andando lentamente verso il weekend.
0: Bene.
1: Primo weekend di settembre.
0: Chi l'avrebbe mai detto?
1: Agosto se lo siamo levato. Allora, come al solito, iniziamo con una bella barzelletta. Ricordiamo di nuovo il numero di
0: 3930 119 119, quello vale per sempre per mandare i vostri buongiorno,
1: ecco, fateci sapere
0: qualsiasi cosa insomma,
1: se entrate, uscite, se tornate.
0: C'è Corazzon oggi?
1: Corazzon sì, ci abbiamo anche il nostro, quello nostrano.
0: No, quello nostrano è già andato ieri, direi che basta. Va bene, direi di iniziare.
1: Sì, risate piccanti stamattina, partiamo subito, dai.
0: Molto quella hot.
1: Esatto.
3: La barzelletta di Geppo.
1: Di buon mattino il nostro amico, il pensionato, il signor Giovanni, si sveglia con un sorriso a 32 denti. Tant'è che la moglie lo guarda e fa: buongiorno Giovanni, come mai così allegro? E Giovanni fa: Adere, il telegiornale ha detto che st'inverno sarà duro per tutti.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. Ritmi.

0: Samurai Jay al centro di un putiferio, di una bufera.
1: Sì,
0: social.
1: Ma già è passata, ma è sta passata, bufera. No, tanto dai. Sai che ai ragazzetti di oggi gli piace sta musica, quindi si sono fatti due risate quando gli si è bloccato l'autotune e è finita lì.
2: E non importa, sì, ciao ragazzi.

0: le 6:10.
1: Allora, scherziamo,
0: no, ma si scherza, questo è un programma comico, lo ricordiamo sempre.
2: Certo, no. Buongiorno Geppo, buongiorno Daniele, buongiorno creatori e creatrici. Un saluto e una buona giornata da Zanzara. Dai, oggi gnocchi.
0: Oggi gnocchi,
1: ma soprattutto, come ho detto in apertura, oggi inizia la discesa lenta verso il weekend.
0: Oggi è 3 settembre della giornata mondiale dei grattacieli. Saranno contenti a New York City.
1: Allora, aspetta che te lo dico in americano. Oggi è lo Skyscraper Day. Allora, noi qua a Roma, noi possiamo festeggiare tanto perché ce ne abbiamo uno solo. Quello all'euro, cioè, che poi
0: grattacielo.
1: Due. Uno di ufficio e uno di
0: abitazione. De Totti, l'altro di chi lavora.
1: L'altro sarà De Rino. Allora io direi di fare cosa. Oggi tutti sotto il grattacielo che festeggiamo.
0: Dai, sì,
1: portate
0: tutti
1: pasticcini,
0: tutti all'euro.
1: Lingue di gatto, tramezzini.
0: Tutti all'euro. Origine della data scelta in memoria dell'architetto Lewis Sullivan, nato proprio il 3 settembre del 1856 ed è considerato il padre dei moderni grattacieli. L'obiettivo è celebrare l'ingegneria, l'architettura e le grandi strutture verticali che caratterizzano i profili delle città di tutto il mondo, tranne quelle di Roma.
1: Te posso dire, te spiego io. Allora, tante città si sviluppano verso l'alto, però più sviluppi le cose verso l'alto e più copri la luce, quindi non è che ci vuole Sullivan per dire questa cosa.
0: Mr. Sullivan,
1: i romani che facevano, sviluppavano in larghezza, non stiamo allargati, stiamo arrivati fino a Costantinopoli.
0: Esatto, è vero. No, perché metti in grattacielo a Roma, alto, che ne so, 200-300 metri,
1: stona,
0: roba brutta.
1: Già tu guarda, ecco, quello che hanno fatto all'euro, per carità, è un simbolo di modernità, quello che te pare, però a mio avviso c'entra poco con Scalare
0: in Italia. Ce ne sono a Milano tanti grattacieli,
1: a Milano, però è una parte di Milano costruita da poco.
0: La
1: Milano,
0: certo,
1: quella nuova,
0: City Life.
1: Ma pure se vai a vedere la vecchia Milano, ecco, è il Duomo, che alto, per carità. Qui poi mi sembra che c'era una cosa, non so se è vera questa cosa, mi ricordo che non si potevano fare costruzioni più alte del Vaticano.
0: Sì, mi pare ci così, fosse una
1: ci dobbiamo documentare. Però certo, le nuove metropoli, quelle futuristiche, ci stanno pure bene i grattacieli. A Roma sì e no.
0: Shanghai, ad esempio, negli ultimi anni, insomma, tante metropoli cinesi, giapponesi, insomma. Vabbè, però noi ci teniamo i palazzi bassi.
1: Ma a noi ci piacciono le case basse.
3: Sì. La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Estate. As for money and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment.

0: Just the way you are. Gladiatori, buongiorno.
1: Senti un po'. Buongiorno a tutti i gladiatori, Giuliano da Roma.
0: Ciao Giuliano.
1: E per quanto riguarda i vincoli degli edifici, per non sperare, la cupola di San Pietro è una diceria. Era solamente legato al fatto del buon gusto, perché comunque bisognava rispettare la visione della cupola di San Pietro come immensità e come quella, l'edificio più alto della città. Però diciamo che noi, oltre ai grattacieli, in tutto il mondo noi abbiamo un primato, quello delle buche, noi andiamo in profondità, andiamo giù in profondità. Buona giornata a tutti.
0: Grazie, perché parlavamo dei grattacieli, oggi è la giornata mondiale dei grattacieli.
2: E io infatti mi sono andato a documentare perché ero ignorante in materia.

0: materia, mi sono documentato,
1: sì,
0: infatti
1: è vero, hai ragione l'amico.
0: Superare il cupolone non è mai stata una regola scritta.
1: È buon senso, ecco, ecco,
0: esatto,
1: buon senso, dai.
0: Però sì, fuori dal centro storico e rispettando i vincoli paesaggistici si possono costruire. È stata mantenuta questa regola non scritta per anni anche per mantenere, diciamo, l'aspetto di Roma perché, legato all'antichità, cioè, quello che ci ha reso famosi in tutto il mondo.
1: Se c'è un edificio di 100 metri, uno dei 50, cioè,
0: esatto,
1: stona un po'.
0: E infatti gli edifici alti sono stati fatti tutti abbastanza lontani dal centro, però
1: esatto,
0: non c'è mai stata una regola scritta. Ha ragione il nostro
1: grazie
0: amico
1: al nostro
0: Giuliano.
1: Amico, vedi,
0: grazie,
1: i gladiatori come sono sul pezzo.
0: Ma certo,
1: stamattina,
0: certo, anche perché c'è sempre chi ne sa più di te, no? C'è sempre da imparare,
1: dai. Tra un po' scopriamo cosa accade nella storia proprio oggi,
0: sì,
1: 3 settembre,
0: perché sta arrivando l'almanacco del giorno oggi.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Estate. Go. Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
4: La convenienza torna protagonista da Dem Supermercati. Dal 2 al 9 settembre sconti fino al 50%. Algida cornetto classico per 8 480 grammi, 2,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
3: Dimensione Suono Roma, meteo.
5: La situazione meteo non cambia sul Lazio questo giovedì 3 settembre, la pressione atmosferica ancora alta, il tempo si mantiene asciutto e ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi e gran caldo continua a farsi sentire nelle diverse località, con punte massime di 34-35 gradi ad esempio su Roma, ben oltre le medie del periodo. Al più soffrirà un po' di vento sul litorale debole o moderato. Vi anticipo che questo caldo sarà in graduale intensificazione entro il weekend, dunque rimanete aggiornati sulla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trevi Meteo.
3: Su Dimensione Suono Roma, la sveglia dei gladiatori.

0: Quella di Zerb su Dimensione, sono Roma Gladiatori, buongiorno, le 6:27 di questo giovedì 3 settembre.
1: Ed è il momento di fare un po' di cultura grazie all'almanacco del giorno oggi.
0: Pronti a scoprire un po' di curiosità questa
1: allora,
0: giornata.
1: Partiamo proprio dai santi.
0: I santi.
1: Oggi è 3 settembre, giusto?
0: 3 settembre, San Gregorio Magno.
1: Il santone, ma non santone tipo quello indiano, un santone perché è molto importante. Anche perché San Gregorio Magno è il protettore di musicisti, cantori, produttori di passamaneria e di bottoni, insegnanti e pensa proprio i papi.
0: Quindi
1: insomma, anche i papi.
0: Quindi,
1: oggi è il Papa, deve pagare aperitivo.
0: Oggi in Vaticano è quasi festa.
1: Oggi il prevo deve pagare aperitivo.
0: È Santa Febe. Santa Fe, cioè Santa Santa Fe.
1: Ah, Santa Fe, avevo visto Santa Fe, andiamo in Messico. Cioè. Allora, dai, oggi nasceva uno degli uomini più importanti nel mondo automobilistico.
0: Il grande Ferdinand Porsche.
1: Già il cognome dice tutto, Ferdinand Porsche.
0: Che ha inventato il Porsche?
1: Ingegnere, imprenditore, nato nella Repubblica Ceca, e è lui l'inventore della famosa forma del maggiolino. Che
0: vero.
1: Poi, se tu ci fai caso, il maggiolino abbassato ed allungato non è altro che la Porsche Carrera.
0: Esatto.
1: Quindi vedi, ha inventato una delle forme automobilistiche più riconoscibili della storia del mondo a quattro ruote.
0: E ancora oggi leader automobilistico delle macchine di lusso.
1: Anche perché Porsche, se c'è la Porsche.
0: Sì. Facciamo gli auguri a Natalia Estrada, simbolo degli anni 90, la showgirl.
1: Beh,
0: che tutti abbiamo amato.
1: No.
0: Senti un po', te la ricordi sta pubblicità?
2: Se è caldo, mi spoglio. Se ho sete,
1: ma non ci sono.
2: Uncinare.
0: Del 98.
1: Ma quanto era bella, poi classica, così. Proprio bella.
2: Ombre.
1: Latina.
2: Ombre.
1: Poi l'epoca si sposò.
0: Ombre.
1: Era la compagna di Paolo Berlusconi, no?
0: Il fratello di Silvio.
1: Esatto, lei, grande showgirl, grande presentatrice, poi di punto in bianco cambia vita e oggi cosa fa?
0: Dal 2004 si è trasferita in Piemonte, si è aperta un ranch e vive lì in tranquillità.
1: Insieme al compagno che insegna istruttore di equitazione americana.
0: Ma ha fatto bene, ha fatto i soldi lei negli anni 90.
1: Esatto.
0: Ha detto, sai che c'è bassa televisione.
1: Ma poi c'è tanta gente che a un certo punto magari tutta questa esposizione mediatica dopo un po' magari stucca pure.
0: Sì, sì, sì, è vero, vero, vero. Auguri a Julio César, il grande portierone dell'Inter.
1: Ah, no, imperatore di Roma, Julio César. Ah, Julio César.
0: Julio César, che ha vinto anche il triplete nel 2010. E sempre gli eventi sportivi. Nel 1960 alle Olimpiadi di Roma Berruti vinse l'oro.
1: Questo è un oro che ci appartiene veramente. Livio Berruti, grande Livio Berruti,
0: fece un tempo record ai tempi,
1: grande,
0: 20 secondi e 5.
1: Comunque sta cosa di Natalia Estrada mi è rimasta, voglio andarla a trovare al ranch.
0: Vamos al ranch di Natalia Estrada, vamos.

0: Britney History 80.
1: Che ci fa quell'uomo lì davanti allo specchio, Geppo?
2: Si sta guardando, riflette.
1: Si specchia, davvero,
2: riflette. Facciamo un fantastico salto negli anni 80, precisamente nel 1987, per colui che non ha bisogno di presentazioni.
1: Miss Michael Jackson, l'abbiamo vista in biopic, fa fortissimo.
2: Questa è Man in the Mirror.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: possibile uscita del 2.
1: Credo che
0: 2.
1: Sia già in preparazione. È in preparazione. Il secondo capitolo, perché il primo meraviglioso ti lascia bellissimo. Comunque a un certo punto della sua carriera e noi vogliamo sapere tutta.
0: Esatto, siamo rimasti lì, siamo rimasti a metà.
1: Appesi.
0: l'uscita del 2, del biopic 2 di Michael, è prevista indicativamente tra la fine del 2027 e l'inizio
1: e
0: del 2028.
1: L'aspettiamo.
0: Non vedo l'ora, Michael.
2: Buongiorno G&G.
0: Buongiorno, dateci il buongiorno, quella carica giusta.
3: Buongiorno belli di casa, buongiorno.
1: Ciao Sabrina.
0: Ciao.
3: Comunque non ci apprezzo la frescura che si comincia a sentire adesso.
0: È vero,
3: la mattina presto. Il piacere si svegliasse presto la mattina per andare a lavorare.
0: È sempre un ossimoro.
3: Senti, mo, tutte le risposte in sottofondo. Allora, io vi auguro una buona giornata a tutti quanti.
1: Grazie Sabri.
0: Grazie Sabri.
3: Botteguccia e da Sabrina. Un bacetto a tutti, un bacetto a Gerpo.
1: Allora, grazie.
3: Bacetto a Gianluca.
0: Gianluca.
3: Bacetto a tutti. Ciao.
1: Daniele, non è Gianluca, Daniele, Sabrina.
0: Ma perché è la seconda volta allora, che dico Gianluca?
1: Non voglio
0: Gianluca
1: fare
0: è mio cugino, peste, saluto.
1: Non voglio fare il guastapeste. Sì. Ma il Corazon che ho sentito ieri sera.
0: Corazon perché
1: è spagnolo, Corazon è spinato, si chiama quello di cognome. Mi ha detto che questo weekend ritorna il grande caldo. Ma siamo agli sgoccioli perché tra 5-7 giorni comincia ad arrivare un anticiclone un po' più fresco. Quindi teniamo duro per un altro weekend perché
4: pronto
1: c'è il po'. Eccolo.
4: Sono Corazon.
1: Ma è vera questa cosa dei 7 giorni?
4: È tutto vero.
1: Ah, tipo The Ring.
4: Scarica l'app di Trevi Meteo.
1: 7 giorni.
5: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Estate.

0: saputo che hai mangiato molto in questa in queste vacanze. Bravo Geppo, bravo.
1: Mi sono mangiato pure un pezzo di località.
0: Gladiatori, buongiorno, state con noi, sta arrivando una replica del nostro romano doc Antonio Giuliani,
1: che più tardi ritroveremo con altri due interventi in diretta tra le 8
0: tra
1: e le 9.
0: Poco
2: la musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.

0: 100%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 per 66 cl, 4,99 euro.
1: Supermercati Pim, Hyper Family Agora, ti risparmio di qualità.
2: Su Dimensione suono Roma,
3: la sveglia dei gladiatori.

0: Le Spice Girls, le
1: 59, una volta. Spice Donne.
0: Gladiatori, buongiorno. C'è una replica da sentire.
1: Sì, andiamo a riascoltare una replica del nostro Antonio Giuliani, ma più tardi torna con altri due interventi tra le 8 e le 9 e tra le 9 e le 10.
0: Giuliani the best.
2: Giuliani Doc.
3: Estate.
4: Antonio.
5: Buongiorno. Buongiorno Geppo. Buongiorno Daniele, detto il Sorcio.
0: No, perché?
5: Sì, perché visto che appena in radio c'è il famoso buco di speaker.
0: Come, ma è stato arrestato, Rino.
5: Sì, ma tu ti insinui, tu ti insinui dentro,
0: un terzo
5: capito?
0: Incomodo, un terzo
5: però devo anche ammettere che te la stai cavando molto bene. Anche perché vicino c'è Gippo, capito? C'è una bella mano, diciamo, certo. Ragazzo. Ma a parte i complimenti, oggi vorrei terminare. Visto che non c'è stata questa possibilità, non so se ricordate, no, la mia rubrica che andava ogni mercoledì, noi italiani siamo i matti.

0: ma l'altri fanno i fatti.
1: Chi sa scorda?
0: Io no, perché l'ho scritta io, non ma posso scordare. Però siccome non c'è stata l'occasione, perché nell'ultima settimana prima della pausa abbiamo avuto ho avuto dei problemi, insomma, di connessione. Vabbè, insomma, a Giulia, che ce devi dire? Volevo chiudere questa rubrica con il fatto che noi italiani siamo i matti e l'altri fanno i fatti. Mi dava fastidio questa cosa che veniamo sempre etichettati, no? Come i matti, gli italiani sono matti. Devo dire la verità, ci hanno ragione, perché poi a fine siamo matti davvero e non si può fare niente, e quindi l'ho rinominata: noi italiani siamo i matti perché noi famo proprio i fatti. E lo si può confermare da questo, dopo aver letto la notizia di due amici italiani che per non pagare il biglietto del traghetto di più di $2,000 australiani, circa 1200 euro, niente, la stupidaggine, per un viaggio di 45 minuti da Adelaide per arrivare alla baia dei canguri. La Kangaroo Island, denominata Christmas Cove. Sapete quanto ci ha messo? Ben 4 ore. Ci hanno messo 4 ore, sti ragazzi. Perché si sono costruiti la zattera da soli.
1: No, vabbè.
0: No, dovete andare a vedere il video. Dovete vedere il video.
1: Vabbè, lì è pure pericoloso, stanno gli squali lì.
0: Sì, ma dice squali, come si te ricordi? Bravo, era quella tipo. C'è squali, squilli e chilli. Oh, si sono costruiti questa zattera da soli, una zattera fatta in casa con un motore da 9 cavalli, che a sto punto, visto insomma il saltare da zattera, perché veniva sbattuta da tutte le parti, era meglio 9 canguri, perché no? E stai lì, stai in Australia, non è che un barbecue. Il barbecue sulla zattera.
2: Sì, il barbecue,
0: è un water, è un water funzionante.
2: Vabbè, dopo andare al bagno, sì.
0: Hanno sfidato, hanno sfidato questo tratto dell'oceano con non poche difficoltà, certo. Ma hanno dichiarato che la difficoltà maggiore è stata quella di girare i sarcicci. Non sto scherzando sul barbecue, perché se guardate il video che hanno postato loro, gli italiani, tutti avranno detto: vedi che gli italiani è un popolo dei matti, sì, ma noi con l'ingegno, l'arte e la scaltrezza spendemmo meno dell'altri, hai capito?
3: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: che mi fai?
1: Buongiorno Geppo, buongiorno.
0: Tutto bene, benissimo, siamo qua.
1: Oggi è una bellissima giornata anche oggi, sperando che non si suda tanto, che non fa caldo.
2: Speriamo, oggi purtroppo no,
1: però dai,
0: non si sudi.
2: Oggi va a caldino,
1: il tempo cambierà prima o poi.
0: Per forza.
1: Belli, un abbraccio, un saluto a tutti e buon lavoro.
0: Ciao Nico da Mentana, ciao, buon lavoro. Anche a te, buon lavoro a tutti i gladiatori che stanno andando al lavoro in questo momento. Forza, noi ci siamo qui fino alle 10.
2: Siamo al 393 0119 119. Fateci un colpo di telefono.
0: Oh, prima ora andata, eh?
2: Via.
0: Siamo in ritardissimo, dai, andiamo.
3: La sveglia dei gladiatori.
4: Il tuo mondo musicale a portata di mano.
3: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu,

0: Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi. Con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Buongiorno alla redazione, a Salvatore Lordi, ci sono tutte le news da sentire.
3: Buongiorno da Salvatore Lordi. La strage di famiglia. Saranno eseguite oggi le autopsie sui corpi di Luca, Valentina e della piccola Bianca di 5 anni trovati senza vita 2 giorni fa nella loro abitazione a Roma. L'ipotesi degli investigatori sulla vicenda è di duplice omicidio e suicidio. Hanno lavorato per l'intero pomeriggio di ieri i vigili del fuoco per arginare l'incendio scoppiato nella periferia nord della capitale, nella frazione di Cesano. Le fiamme si sono sviluppate in un'area verde minacciando anche le abitazioni. Mobilità a Roma, la ZTL del Tridente per ora resta aperta ai corrieri, lo ha deciso il TAR del Lazio. Il Campidoglio aveva previsto lo stop ad accesso e sosta nelle ore diurne per 3 mesi dal 7 di settembre. Intanto il Comune lavora anche su altri aspetti della mobilità. Proseguono gli Open Day dedicati alla carta di identità elettronica a Roma. Nel prossimo fine settimana saranno aperti gli uffici anagrafici dei municipi 5, 11, 12 e 13. E per l'appuntamento dalle 9 di domani mattina sul sito Agenda CIE del Ministero dell'Interno. Lo sport, il calcio, Coppa Italia, Udinese Venezia 2-1, il Sassuolo batte invece ai rigori 5-4 il Frosinone e si regala la sfida contro la Juventus. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
2: Sono le 7:02.

0: Geppo da Greco è la GNG
1: 703
2: GNG Roman Passion.
0: Ce l'abbiamo femminile stamattina. Cosa, eh? È un'altra cosa.
1: Mi scuso con Enrico che ci ha fatto lo slogan fino a ieri, ma questa è un'altra cosa.
0: Scusate, scusate, perché abbiamo un po' alzato il livello qui del nostro brand, un brand anche international, sensuale.
1: Esatto, e poi ci sono, noi abbiamo, diciamo, abbiamo questo brand che vendiamo un po' di tutto: multiproprietà, oggetti, alta moda, tutto, roba da mare, tutto quanto.
0: Tutto,
1: no?
0: Adesso per domani, gran finale della settimana, penseremo a lanciare qualcosina.
1: Stiamo capitalizzando tutto quanto, il nostro logo, dai.
3: Una domanda, perché G e G e no D e G?
0: Spiega io
1: perché D e G verremo citati in giudizio,
0: c'è un altro D e G, ma poco più famoso,
1: perché anche noi siamo quotati in borsa, quindi noi poi, ma poi G e G sono pure meglio.
0: Salutiamo gli amici Dolce
1: Gabbani, non è quello dei occidentali scarma,
0: Summer.
1: Allora, quindi in questa seconda ora che inizia adesso e ci porterà verso le 8, e troveremo anche il nostro amico Emiliano Boniti che ci verrà a trovare con la sua Vox Populi. Fra messaggi che arrivano, tante risate, la nostra buona musica, noi siamo sempre,
0: ragazzi,
1: qui al 393 0119 119.
0: Noi siamo qui, non ce ne andiamo, anzi raddoppiamo. Via.
4: La barzelletta di Geppo.
1: Coppietta al ristorante, belli innamorati, si guardano negli occhi, a un certo punto lui gli fa: stanotte ti farò passare una nottata di fuoco. Lei fa: wow, davvero? Sì, c'ho il climatizzatore rotto.
4: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Rhythmic History 92.

0: canzone dell'estate, questa qui dei Pinguini.
1: Buongiorno, buongiorno. Visto che poi è arrivata invece che venerdì, è arrivata lunedì la mezza macchina di carbonato.
2: Vedi?
1: E niente, poi chiedevo più o meno quando era previsto magari il completamento.
0: Sta sbagliato. Mi sa che credo si sia sbagliato.
2: Ma che cos'è?
0: Scusa, hai sbagliato.
2: Ma che numero hai fatto?
0: Questa è Dimensione Suono Roma.
2: Era smorso questo.
0: Salutiamo Obo da Palestrina. Guarda che pizza che ci ha mandato. Guarda che foto.
2: Ti dico la ricetta, eh.
0: Vai.
2: Allora, è una pizza ricotta e cioccolata. Mamma mia. La foto, guarda, vorrei dare un morso al video. Alla foto sul computer. Che
0: Geppo, hai sentito parlare della metropolitana d'Europa?
2: Questo
0: ambizioso progetto di Trenitalia che dall'estate 2027 potrebbero farci andare da Roma a Monaco di Baviera in Freccia Rossa.
2: Ma lo sai perché hanno fatto questo? Perché già esiste un treno che fa Roma Monaco o Roma Vienna, ma non è un treno italiano. Allora, giustamente, certo, in collaborazioni con le ferrovie di tutta Europa è giusto che l'Italia abbia questo servizio.
0: Sì.
2: E sono partite in queste ore le corse di prova del Freccia Rossa, che è molto, che siamo proprio lì lì.
0: Siamo lì dal 2027.
2: E farà anche lui la stessa tratta, Roma Monaco o Roma Vienna.
0: Ma lo sai in quanto Roma Monaco? 8 ore e mezza, cioè, che sembrano tante, ma alla fine mica so, cioè non
2: ma,
0: so tante.
2: Ma vuoi mettere? Allora, non te fai il traffico, non c'è

0: la stanchezza di guidare 10 ore. Sì. Non devi pagare il casello. Sali, ma paghi il tuo biglietto.
1: No, anche confrontando con l'aereo,
0: sì,
1: no?
0: Ma l'aereo poi dove arrivi all'aeroporto, il check-in, il check-out, scendi, prendi la macchina. Col treno tu arrivi al centro della città, scendi e sei bello che pronto. Ma puoi mettere
1: e poi lavorare, mangiare, guardare una serie senza essere trattato come un potenziale terrorista.
0: Esatto, quindi, perché magari ti sei ascoltato la bottiglietta nello zaino. Viva il treno, tutta la vita.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Estate.

0: c'è una cosa che mi fa arrabbiare.
1: Che succede?
0: Perché sulla Salaria tra i chilometri 50 e il chilometro 54 sulla radio va via Radio
1: Come
0: Dimensione
1: va via?
0: Sono Roma
1: via?
0: E no. Si mette in automatico Radio Evangelo con certi salmoni.
1: I salmoni,
0: sermoni che fanno passare la voglia.
1: I salmoni,
2: e qui tocca per chi l'ANAS.
1: Ciao, i salmoni.
2: Stiamo in Norvegia. Ti do un consiglio a te e a tutti i nostri amici: scaricatevi l'app gratuita di Dimensione Suono Roma e ci ascoltate senza nessuna interferenza e senza nessun problema anche da Tokyo. E poi fatelo perché è gratis. Che cosa aspettate?
1: E tra un po' sentite anche con l'app, se siete collegati con l'app, il nostro Romano Doc
2: Antonio Giuliani. Go. Your energy music.
3: Tra poco su Dimensione Suono Roma.

0: Roma ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
1: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
2: Su Dimensione suono Roma.
3: La sveglia dei gladiatori.

0: c'è la musica perfetta per svegliarsi come si deve in questo giovedì mattina. Gladiatori, buongiorno. È quella di Dimensione Sonora, arrivati quasi alle 9:30, arrivati quasi ad un altro appuntamento immancabile.
1: È arrivato? Pronto?
0: Chi? Lui?
2: Giuliani Doc.
3: Estate.
0: Antonio.
4: Ragazzi, allora, Jepp, volevo ricordare che scaricando la nostra app si può ascoltare anche fino in Norvegia.
1: Assolutamente sì.
4: Perché prima quello ha detto che
0: i salmoni.
4: Vabbè, a parte gli scherzi. Allora, si continua a parlare di pizza, ma non si è parlato della pizza quella fatta a casa.
1: Quella di mamma, no?
4: Quella di mamma, io mi ricordo mia madre un giorno, natiella di pizza bianca, natiella di pizza rossa, natiella che patate, dica mamma, che sa, mangia tutta sta roba? Lei, te, intanto tiella. Come? Che c'è gente che se muore di fame e tu credo da mangiare c'ha tutto te.
1: Comunque finiva, pure che era tanta, io mi ricordo.
4: Finiva sempre, perché la pizza di mamma se non la finivi, la tiella dietro la schiena, sicuro, la devi mangiare per forza. E ragazzi, incredibilmente, io adesso sto per fare un regalo a tutti i nostri gladiatori all'ascolto, perché oggi, visto che si parla di pizza, oggi diciamo pomeriggio, dalle 17 in poi, in via Circonvalazione Gianni Colenze, di fronte al San Camillo, diciamo, c'è la nuova apertura di questo locale che si chiama Magna Bene. Magna Bene, c'è l'inaugurazione. Ora 17, venite, perché io vado intorno alle 8, sarò lì, diciamo, perché se magna gratis. Capito?
1: Che te dico, vengo pure io.
4: La pizza. Addirittura c'è scritto la nostra pizza bianca speciale che scrocchia e le nostre ciriole farcite, già mi sto sentendo male, di ogni bontà alla romana. Questo è il mio amico Gianni, lo faccio perché è a scrocco, quindi capito? Scusami, se paga, quindi venite là dalle 17, magna bene, mangiamo insieme, stiamo tutti insieme, non so se Geppo ce la fa.
1: La faccio, quando c'è da mangiare, la faccio sempre.
4: Bravi, quindi come possiamo chiudere questa cosa? Vi aspettiamo per questa inaugurazione, perché c'è la pizza a scrocchiarella e quando è scrocchiarella si magna
1: a scrocco.
4: Bravo, a scrocco.
2: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Rhythmic History 80.
1: Voliamo a Chicago, nel State of America, per ritrovare i sopravvissuti, i survivor.
2: Sì, e loro sono gli autori della canzone, insieme a The Final Countdown, la canzone da allenamento in palestra per eccellenza. Ma tu ce l'hai gli occhi della
1: Disney? Io ce l'ho. Guarda che Eye of the Tiger.
2: Eye of the Tiger.
1: Arriva.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10, le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: canzone, Garraccia Rua. Vai, uno, due, tre. Voglia di allenarti con questa,
1: Eye
0: the Tiger, i Survivor, tornati nell'82, grazie all'appuntamento Rhythmic History 80 di Dimensione Solo Roma.
1: Adesso però lasciate i pesi, lasciate i bilancieri, perché è il momento di giocare.
0: Qui servono gli occhi della tigre, due gladiatori che si sfideranno tra poco nel nostro gioco Arena.
1: Torna all'Arena dei Gladiatori, 393 0 119 119, questo è il numero per prenotarvi.
0: Adesso.
1: Un semplice messaggio con la parola arena, due di voi vengono qui in onda con noi, si sfidano in un test di cultura generale, il più bravo si porta a casa la t-shirt esclusiva.
0: Ridi è gratis, una t-shirt in palio al più bravo, che ne sa di più, perché abbiamo delle domandine oggi.
1: È più stato studiato, come si dice a Roma.
0: Dai, scrivi arena, ovviamente se non hai mai partecipato con noi sentirti.
1: Non fa male, come dice l'occhi della tigre, non fa male.
0: Gli occhi della tigre di voi gladiatori vogliamo vederli, sentirli. Scrivi arena adesso al 3930 119 119,
1: forza,
0: e giochi con noi. Vai.
2: Sole, musica,
3: la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Estate, non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 3, 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su UE.

0: 10%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 x 66 cl, 4,99 euro.
1: Supermercati Pim, per famiglia agora, di risparmio, di qualità.
2: Su Dimensione suono Roma.
3: La sveglia dei gladiatori.

0: Ci siamo, Geppo, ci siamo! Ce l'abbiamo, i gladiatori che sono pronti a sfidarsi.
1: Scalpitano già,
2: Arena dei gladiatori di dimensione suono.
1: Allora, intanto presentiamoli. Loro sono Danilo e Roberto. Ciao,
0: Danilo,
1: ragazzi!
0: Danilo e Roberto, buongiorno!
3: Buongiorno a tutti, ragazzi!
1: Buongiorno. Allora, partiamo da Danilo, che è stato contattato per primo. Danilo, dici da dove ci ascolti e che cosa fai di bello nella vita?
4: Allora, nella vita faccio ben poco perché sono pensionato.
1: Grande. Di dove sei, Danilo? Di che zona sei?
4: Sono a Terni.
0: Sei umbro.
1: Bene. Roberto, raccontaci qualcosa di te, vai.
3: Allora, io chiamo D'Ardea e lavoro nell'ambito della cinofilia, un allevamento di boxer e una pensione per cani. Lavoro più bello che poi
1: ci credo, poi con i quattro zampe belli, poi boxer è un bellissimo cane.
0: Una pensione per cani, cioè, raccontaci un meglio.
3: Io più di 7 cani non prendo perché mi sono specializzato a prendere cani un po' aggressivi, tipo pitbull, rottweiler. Sono specializzato in quello,
1: quindi sia quegli anziani, diciamo, che quello che quando qualcuno magari deve spostarsi e non può portare il cane con sé, suppongo.
3: Esatto,
1: no?
3: Per esempio ancora sono pieno perché ancora c'è molta gente in vacanza e io prima mando loro in vacanza e poi ci andrò io.
1: Guarda, ci dici il nome dell'allevamento, magari c'è qualcuno in ascolto che può avvalersi dei tuoi servizi.
3: Allora, l'allevamento è Boxer delle Terre Ardeatine.
0: Bene.
1: Grazie, è un bellissimo lavoro.
0: C'è anche il pitbull, sai, pitbull quando gli arriva da lui,
1: pitbull è cantante.
0: Scusa, pensavo.
1: Allora, ragazzi,
3: il pitbull è una razza accesa, cani fantastici.
0: Certo. Sì, è vero.
1: Allora, ragazzi, il test è semplicissimo: 3 domande di cultura generale, una specifica su Roma. Danilo è stato contattato per primo. Gioca con me.
0: Gioca
1: rotto,
0: con Geppo. Danilo, sei pronto?
4: Prontissimo.
0: E allora vamo. 3, in bocca al lupo.
2: 1-0.
1: Danilo, dimmi il nome di almeno uno dei tre moschettieri.
4: Aramis.
1: La casa di alta moda che ha come simbolo la testa di Medusa.
4: Questo non lo so.
1: Il monte dove nasce il fiume Tevere. Dai.
4: Fumaiolo.
1: La casa di alta moda della testa di Medusa, sai che è famosissima, la testa d'oro di Medusa. Famosissima. È l'ultimo. Buttate.
4: L'immagine ce l'ho, ma il nome
1: buttate,
4: non ce l'ho.
1: Buttate, è l'ultimo, buttate.
4: Versace.
1: Stop.
0: Sì.
1: 3-3, grande,
0: sì,
1: Danilo.
0: Grande all'ultimo, è in zona Cesarini.
1: Allora, ti ripeto, ti diamo le risposte esatte. Hai detto Aramis, giusto? I moschettieri.
4: Sì.
1: Va benissimo,
4: esatto.
1: È uno dei tre moschettieri. La casa di alta moda con la testa di Medusa è proprio Versace, bravo. E il monte dove nasce il Tevere è il Fumaiolo.
0: Beh, se non lo sapeva lui, insomma, è umbro.
1: Complimenti, Danilo, 3-3. E vediamo, adesso diventa, diciamo,
0: sei pronto, Roberto D'Ardea?
3: Sì, sono pronto.
0: Dovrai superarti qui,
3: Già ho perso.
0: Dai.
1: Tieni duro.
0: Pronti?
2: 3-2-1-0.
0: Quale cantante italiano è soprannominato il comandante?
1: Col K,
0: Con la K.
3: Passo.
0: Quale attore interpreta Jack Sparrow nella saga Pirati dei Caraibi?
3: Ma i nomi che non mi vengono. Passo.
0: Secondo la leggenda, cosa succedeva a chi metteva la mano nella bocca della verità e diceva una bugia?
3: Linea tagliata.
0: Vabbè.
3: Sì.
0: Quale cantante è soprannominato il comandante?
3: Vasco Rossi.
0: Sì, e qual è l'attore che interpreta Johnny Depp? No!
3: Annaggia, era Johnny Depp.
1: Hai titubato all'inizio, Robè.
0: Penso quei secondi che erano fondamentali, però vabbè.
3: Guarda, i nomi dei cani mi ricordo tutti, quelli delle persone no.
0: Vabbè. 2-3,
1: Roberto,
0: dai.
1: Oggi ti fermi a 2, purtroppo la vittoria va a Danilo, ma come facciamo sempre con tutti, anche a te daremo una seconda possibilità.
3: Ma
1: tanto
3: sì,
1: ci segui tutti i giorni. Vuoi salutare qualcuno?
3: Per partecipare,
0: certo,
3: ragazzi.
0: Roby, chi vuoi salutare?
3: Saluto tutti i miei amici pelosi.
1: Benissimo.
3: Va bene.
0: Buon lavoro, Roby, grazie per quello che fate.
3: Grazie, ragazzi, buon lavoro anche a voi, buona giornata.
0: Rimaniamo col vincitore, Geppo, ce l'abbiamo in linea.
1: Grande Danilo!
0: Danilo da Terni!
1: Complimenti,
5: numero uno.
1: 3-3, non potevi non
0: Danilo,
1: vincere.
0: Ma com'è un'esclamazione di felicità lì a Terni? Che dite voi?
5: Taglie.
0: Ah, niente.
1: Tutto il mondo è paese.
0: Vabbè, pensavo una cosa del
1: mondo. Grazie,
0: umbro.
1: Danilo. Allora, a breve ti vedrai capitata la nostra t-shirt. Vuoi salutare qualcuno?
5: Sì, allora vorrei salutare Roberto dell'allevamento perché so che tiene cani aggressivi e se ci fosse un posticino per me sarei contento.
1: Grazie, Danilo.
0: Danilo, grazie.
1: Buona giornata.
5: A voi.
0: Ciao,
5: a
0: buona
5: presto.
0: Giornata.
5: A presto.
6: Riascolta l'Arena dei Gladiatori sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: gialla questa mattinata. Le mattine, no, con la già, GNG, la sveglia.
1: Siamo già alla conclusione anche di
0: già,
1: questo
0: sono quasi le 10, ragazzi. E dobbiamo ancora decifrare, in realtà, prima di andare via, Geppo, questo messaggio.
2: Sentiamo. Buongiorno.
0: Ingegnere.
2: Poi è arrivata, invece che venerdì, è arrivata lunedì, la mezza macchina di carbonato. E niente, poi chiedevo più o meno quando era previsto magari il completamento.
0: Non lo so, adesso non
1: allora,
0: lo so.
1: Allora, primo, che cos'è la mezza macchina di carbonato? Secondo, ma il completamento di cosa?
0: Saranno cose loro, insomma, non è che possiamo nasare.
1: Vabbè. Comunque adesso è il momento di lasciarci, perché lasciamo il posto a Daniele
0: sto
1: a Gianmarco Gallari.
0: È arrivato.
1: Ricordiamo i prossimi appuntamenti, però dai.
0: Stanotte con mezzanotte, la notte dei gladiatori, la mezzanotte delle 3
1: e poi domani mattina alle
0: 6
1: in punto torniamo con la sveglia, quella che dà inizio a questo nuovo weekend.
0: Ma poi ci sentiamo anche sabato, dalle 6 alle 10, quindi
1: con
0: non finisce.
1: Gold.
0: Dai,
1: vediamo
0: che Gianmarco è arrivato. Io sono un po' triste perché stiamo arrivando al weekend, finisce la settimana.
1: Ma non ti preoccupare, io faccio prolungare Rino lì in carcere.
0: Ma non è in carcere.
1: Lo dici te? C'è un birbacchione.
0: Dice lui. Gladiatori, buona giornata.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
3: Noi ci sentimo domani. Ciao.
4: Bella questa. Che canzone è?
5: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
6: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Buongiorno alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
8: Buongiorno da Salvatore Lordi. Contrasto al traffico di stupefacenti nella capitale, la Guardia di Finanza ha arrestato due soggetti in flagranza e sequestrato oltre un chilo di cocaina. I due sono stati fermati dalle Fiamme Gialle per un controllo sul grande raccordo all'altezza di Casal Monastero. Molestava l'ex collega di lavoro appostandosi sotto casa, lasciando le biglietti sul parabrezza dell'auto e cercando di raggiungerla con email messaggi. Arrestato dalla polizia un 61enne romano. Lo stalker aveva anche seguito la vittima in un viaggio fino al luogo di villeggiatura. Sicurezza, decoro urbano, presidio delle aree interessate dalla movida giovanile ed attenzione anche alla situazione di fragilità sociale sono il fulcro delle attività messe in campo nelle ultime ore dalla polizia nel quartiere San Lorenzo. Il bilancio delle operazioni è di 2 persone arrestate e una denunciata. Borse, apertura all'insegna della cautela per quelle europee. A Milano il FTSE MIB guadagna lo 0,01%. Lo sport, il calcio, Coppa Italia, Udinese Venezia 2-1, il Sassuolo batte ai rigori 5-4 il Frosinone e si regala la sfida contro la Juventus. Gli europei di pallavolo, le azzurre di Velasco battono la Svezia 3-1 e volano in semifinale. Sabato affronteranno a Istanbul la vincente tra Polonia e Olanda. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
7: You know what time it is? Le 9:59.
4: Rhythmic History.
5: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
7: Eccoci, ci siamo, si inizia.
9: Che emozione, sì.
7: Buon giovedì 3 settembre a tutti da Gianmarco Callari fino alle 13 insieme anche in questa mattina. Come vi sentite? Qualche rientrato oggi al lavoro? Tranquilli, perché ci pensiamo noi ad alleggerirvi la mattinata con la musica giusta.

Franco Paranoia di Samurai J su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, ad aprire la seconda parte di questo giovedì mattina. Buongiorno a tutti, buongiorno da Gianmarco, eccoci qua. Fino alle 13 stiamo insieme. Ieri anche insieme a Xenia abbiamo parlato di questo dato che dice che 7 romani su 10 vorrebbero cambiare lavoro, un po' con la stagione, un po' il periodo, no? Che ci mette di fronte la volontà di affrontare forse nuove sfide. Ecco, vorrebbero cambiare lavoro ma non lo fanno per diverse motivazioni. Su tutti c'è l'età per il cambio di professione, la preoccupazione, le preoccupazioni legate al fatto che si deve ricominciare tutto dall'inizio, il possibile fallimento, incertezza finanziaria e le responsabilità familiari. Mentre per quanto riguarda i settori lavorativi più ambiti dai romani che desiderosi vorrebbero cambiare lavoro, ci sono quello della pubblica amministrazione in testa, vendite, informatica, logistica e settore manifatturiero. Questo è un po' il quadro, il punto della situazione per quanto riguarda la nostra città. Ma io vorrei chiedere a voi che siete lì fuori, ma ci avete mai pensato onestamente a cambiare lavoro? Ma anche così per gioco, magari siete proprio attualmente in quella fase lì. Allora, con quale lavoro cambieresti il tuo attuale lavoro? Fai finta, tutto facile, tutto semplice, ti garantiscono risultati, allora lasci il tuo lavoro con tutti i benefit qualora ce ne fossero. E quale, per quale lavoro lo cambieresti? Quale nuova sfida ti piacerebbe affrontare? Dimmelo con un audio WhatsApp al 393 0119 119. Lasci il tuo vecchio lavoro per quale altro lavoro?

di fine mattinata ci sta, abbiamo ritrovato nel frattempo anche le nostre quattro hit senza interruzioni. Siamo partiti da You Make Me Feel del 1998 per arrivare fino a Milky, Just The Way You Are, la hit con lo zampino di David Guetta, cioè l'ha remixata lui, l'ha ripresa dai primissimi anni 2000. Questa invece chi è?

0: Swift su Dimensione Sonora con Shake It Off alle 11:17. Buon giovedì. A New York è vietato rifiutarsi di tagliare i capelli. Oh sì.
1: In che senso?
0: Ve lo dico tra poco.
2: Novità.
3: Novità.
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: Topic. Carte blanche. Lucky ones. The Bowser. Lose myself.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: In tutti i Pewex paghi la tua spesa anche a rate. Compri la tua spesa di sempre e scegli di pagarla in modo flessibile. Dividi l'importo e mantieni il controllo delle tue spese. Scarica l'app.
5: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
6: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
10: Riparti alla grande con le promozioni dei nostri supermercati.

Get Lucky, Daft Punk e Pharrell Williams su Dimensioni, suono Roma, il ritmo della capitale in questo giovedì mattina 3 settembre. C'è un, diciamo, un problema, sembra una notizia assurda, almeno dal mio punto di vista, ma è vera. A New York c'è un problema con i capelli. Capita che persone con capelli crespi, presente, ricci oppure afro molto ricci entrino nei saloni: scusate, posso tagliarmi i capelli, posso trattare i miei capelli, e vengano respinti perché i parrucchieri principalmente non sono formati a trattare tutti i tipi di capelli, ma soltanto esclusivamente o quasi quelli lisci. Allora, per questo l'altro ieri, il primo settembre, lo stato di New York ha deciso di introdurre delle nuove regole, anzi proprio una nuova legge nella formazione dei parrucchieri e cosmetologi. Cioè, per diventare d'ora in poi hairstylist bisogna essere formati per saper lavorare su tutti i tipi e le consistenze di capelli, quindi è una questione anche di uguaglianza nell'accesso ai servizi. In questo caso, fatto che avviene non per discriminazione, sia chiaro, ma per, diciamo, una lacuna nella propria professione, però sempre poco carino rimane come concetto. Io con i capelli crespi mi è capitato che in passato mi tagliassero i capelli. Aiutami a di male, anzi di più, peggio. Dimensioni.

0: summertime, yeah.
1: Il ritmo della capitale.
0: Il ritmo della tua estate.
2: Turn up your summer.
0: Dimensione, suono, Roma.
1: Rhythmic History 99.
3: Hey girls,

Hey boy e girl, nel giovedì mattina di Dimensioni suona Roma, il ritmo della capitale. Capita a New York, nello stato di New York, che se hai un capello che non è proprio liscio

crespo, riccio, eccetera eccetera, tu possa essere respinto, ma non per discriminazione, ma perché molti parrucchieri, insomma, sono stati formati per trattare un capello liscio. Per questo è, insomma, diciamo, è stata introdotta dal 1° settembre scorso una legge. E invece poi, venendo alle cose nostre, c'è questo parrucchiere pugliese che però ormai da anni vive e lavora a Roma, è una star dei social, l'ideatore del format Bella sotto il Colosseo. In cosa consiste? Nel fermare le ragazze vicino al Colosseo e chiedere quanto sia, dal loro punto di vista, migliorabili i loro capelli da 1 a 10. Chiede quindi una sorta di autovalutazione che è molto complessa, eh? Attenzione, non è semplice autovalutarsi. Se la risposta è poco, le porta nel salone, sceglie un trattamento e trasforma letteralmente la loro acconciatura filmando il tutto, destinazione TikTok e Instagram. La maggior parte all'inizio un pochino vergognose, però poi alla fine che soddisfazione, cosa magnifica, si sentono più sicure di sé e a proprio agio, ed è bello vedere anche sui social reazioni di questo tipo. Bravo!

0: Doja e Jason Derulo, Michiko, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Buon giovedì, finalmente arriva anche la musica nuova.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Io sono Paolo Corazzone, tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
5: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
6: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
7: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
8: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
6: Sotto costo Deco.
7: Puoi dirlo forte,
9: sotto costo Deco.
10: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.

Probabilmente, anzi, sicuramente la Despacito del 2017 è uno dei tormentoni un po'. Questo sound, questo mood latino nella, insomma, nella stagione che sta per concludersi. Su Dimensioni Solo Roma arriva anche la nuova di Joel Corry, si chiama Whisper.

0: It again, Britney Spears, su Dimensione Suono Roma ne ha fatte nel corso della carriera, visto che si parlava di capelli di questo, insomma, parrucchiere influencer anche sui social, che a Roma chiede alle ragazze sotto il Colosseo una valutazione dei propri capelli e eventualmente le, diciamo tra virgolette, restaura per quanto riguarda la chioma. E anche Britney Spears, tra le sue varie cadute, rinascite nel corso della sua vita, della sua carriera, insomma, si è sbizzarrita anche con i look a livello di capelli, look iconici, e fino insomma a un punto in cui addirittura si è rasata zero, il famoso buzz cut che ha, diciamo, cercato, ha dichiarato successivamente, per riappropriarsi della sua indipendenza. Insomma, diciamo che forse non è stato riuscitissimo come tentativo, vedendo com'è andata poi.
1: Dimensione Suono Roma.

0: sei ma non posso. JX e Fedez su Dimensione Sono Roma, noi invece andiamo in redazione, questo è certo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta.

0: solo la tua voglia di sport.
1: Ancora buongiorno alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
2: Buongiorno da Francesca Proietti. I carabinieri hanno arrestato un 27enne marocchino gravemente indiziato del tentato omicidio avvenuto la sera del 6 agosto al parco di Ciantocelle. Il giovane è accusato di aver sparato all'addome a un coetaneo del gruppo rivale, poi ricoverato in ospedale in gravi condizioni. È stato operato e adesso è ancora in osservazione. Tutto era nato da un dissidio sui social network legato allo spaccio di droga, culminato in un incontro chiarificatore degenerato in una colluttazione a colpi d'arma da fuoco. Il secondo colpo di pistola ha raggiunto anche a un piede un altro giovane che stava minacciando i rivali con una bottiglia piena di benzina, ma in questo caso il GIP non ha ritenuto convincente la ricostruzione dei fatti, quindi non ha emesso lo stesso provvedimento nei confronti del 27enne. In preda al terrore si è gettata dall'auto in corsa una ragazza romana di 19 anni convinta di festeggiare il compleanno del suo nuovo fidanzato, un cittadino peruviano, con un aperitivo. Invece si è trovata all'interno di un'auto con altri due peruviani che hanno ingaggiato un violento inseguimento con la polizia. La vittima, sconvolta, si è lanciata dall'auto in corsa procurandosi delle lesioni su tutto il corpo ed è stato disposto il suo ricovero in ospedale e caccia ai componenti dell'auto. Sono 4 le persone arrestate dai carabinieri di Anzio e Nettuno nell'ambito di alcuni controlli a tappeto. In manette una donna di 65 anni trovata in possesso a seguito di perquisizione domiciliare di oltre 75 grammi di crack, già suddivisi in dosi cocaina e materiale per il confezionamento. Domenica 6 settembre, prima domenica del mese, torna il consueto appuntamento con i musei civici gratis per tutti. I musei di Roma Capitale e alcune delle principali aree archeologiche della città saranno eccezionalmente visitabili con un biglietto ad ingresso gratuito. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
1: what time it is? Mezzogiorno e un minuto.
3: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Già nella terza ora, continua allora questo giovedì 3 settembre, vicinissimi alla pausa pranzo, ultima oretta che passeremo per oggi insieme. Ciao a tutti da Gianmarco, dobbiamo scoprire un probabile premio che arriverà per un luogo della nostra città. Prima un disco che ci riporta addirittura nel 1990, questo.
4: Dimensione suono. Rhythmic History 1990.

Woman di Peggy Gou, la star su Dimensione, sono Roma, mezzogiorno e 8. Buongiorno a tutti, buona giovedì da Gianmarco. È stata inaugurata qualche tempo fa, ha avuto su di sé tantissime attenzioni, se ne è parlato ovunque nel mondo e c'è quasi chi è venuto apposta addirittura dagli angoli più disparati del pianeta per visitarla. E ora lei, sì, proprio lei, la stazione della metro C del Colosseo è candidata come stazione più bella del mondo al Prix Versailles 2026, riconoscimento più autorevole a livello internazionale per le grandi opere contemporanee. Ma ce ne sono di stazioni belle nel mondo, stiamo per scoprirle.

Il Colosseo è candidata come una delle stazioni, come stazione più bella del mondo. Vedremo se riuscirà a ricevere nei prossimi giorni questo premio a Parigi. Ce ne sono, dicevamo, di belle, di bellissime, magnifiche stazioni metro in giro per il mondo. Ad esempio c'è la T-Centralen di Stoccolma. All'interno contiene le opere di un famoso artista locale che ha usato le pareti come tela e quindi sono tutte dipinte. In realtà tutta la rete della metropolitana di Stoccolma è piena di sorprese.

ognuna con una sua estetica, con le sue economie, che non ti aspetteresti mai in Svezia. È un po' freddina, però invece ci sono, è molto bella. A San Pietroburgo in Russia c'è la stazione Avtovo, è stata inaugurata addirittura nel 1955, però ancora oggi è considerata una delle stazioni metropolitane più belle del mondo, con il suo stile sfarzoso. Sembra un po' di essere in un palazzo o in un teatro, si trovano lampadari pregiati, delle colonne intarsiate, soffitti decorati come nelle residenze nobili, e fa un certo effetto. C'è anche la stazione Olais di Lisbona, progettata per l'Expo del 1998, è postmoderna, vibrante, colorata, piena di mosaici, materiali ricercati, ci sono state, molto belle effettivamente. Quella che invece compare in molte classifiche, addirittura in tante al primo posto, è la stazione Toledo di Napoli, che è un omaggio, lo sappiamo, agli elementi acqua e luce, con le scale mobili attraversano onde di piastrelle blu e bianche che evocano il mare, quando si parla di mare. Che io.

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: La convenienza torna protagonista da Dem Supermercati. Dal 2 al 9 settembre sconti fino al 50%. The Islander, salmone norvegese affumicato 100 grammi, 1,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
2: La scelta dell'università giusta può fare la differenza.

differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 3, 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.

0: 100%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 per 66 cl, 4,99 euro.
1: Supermercati PIM, Hyper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Siamo pronti in attesa del pranzo alle nostre protagoniste, 4 hit senza interruzioni. La prima è di Samurai J, che è stato protagonista sui social di un piccolo imprevisto con l'autotune durante un ultimo concerto.

0: Giubella su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Adesso c'è chi contesta anche che le vacanze effettivamente servono a qualcosa, cioè servono a riposarsi oppure no. Dobbiamo rivolgerci, dobbiamo scoprire quello che dicono molti studi scientifici realizzati qua e là nel mondo. Tra poco
1: la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Oggi voglio dirti una massima sull'amore, Rino.
3: Vai.
2: L'amore è in grado di farci fare cose incredibili. Ma pure 7-8 grappe non scherzano.
4: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
7: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
8: Fino al 10 settembre da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Lavazza caffè qualità rossa grammi 250x4, 12,99 euro. Peroni birra 6x66 centilitri, 4,99 euro. Pewex, l'entusiasmo.

0: Eiffel 65 Heaven su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. È arrivata Xenia, buongiorno.
1: Eccola.
0: Ci sei?
1: Buongiorno.
0: Sì. Buongiorno, sai che abbiamo la sigla? Apposta pensata per te.
2: Fine dell'estate.
1: Adoro.
0: Vabbè ragazzi, un pochino il mood deve essere quello, vabbè.
1: Da piangere. Vabbè, sì.
0: Cara Xenia, si rientra dalle vacanze.
1: Sì.
0: È un mese impegnativo settembre, il mese del rientro, appunto, c'è proprio la sindrome da rientro che coinvolge in modo differente tante persone, ma c'è evidenza scientifica, quindi effettivamente esiste, c'è un temporaneo calo del benessere e della vitalità. Ci sono degli ultimi studi però che hanno analizzato gli effetti delle ferie sul benessere, ciò che accade nel rientro al lavoro.
1: Sì.
0: È vero che le vacanze migliorano il nostro benessere, cioè questo
1: vero,
0: sì,
1: vabbè, certo,
0: è oggettivo. Però gli effetti positivi svaniscono giorno più, giorno meno, ma di base in tutti quanti noi dopo la prima settimana dal rientro.
1: Cioè niente, non
0: cioè,
1: per nulla, assolutamente.
0: Sta storia.
1: Sei giorni ed è andato.
0: Cioè, capito? Dici io voglio disconnettermi. Magari chi ha la possibilità si fa 3 settimane, 4 settimane
1: basta
0: di ferie.
1: Basta una settimana di lavoro.
0: Basta una settimana per mandare tutto all'aria.
1: Buttato tutto.
0: Come se niente fosse.
1: Benissimo.
0: E poi uno dice, no? Viene da pensare, magari prolungo, mi faccio più giorni in modo che il beneficio sia maggiore.
1: No,
0: perché ci sono altri studi che proprio hanno detto che quelli sono i benefici massimi, cioè una settimana e non oltre.
1: Quindi bisognerebbe trovare il modo di poter fare ogni, faccio per dire, 2-3 settimane, 3 giorni, altre 2 settimane, 3 giorni.
0: Magari sì, cercare di fare più break nel corso dell'anno, forse meglio invece che concentrare tutto quanto il periodo d'estate.
1: Ti ritorna la vitalità? Perché io sta vitalità l'ho perduta.
0: Guarda un po' se
1: controllo.
0: Forse nel mio zaino, controlla bene.
1: Adesso vedo.
0: È rimasta a casa.

0: Madonna su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, che poi consigliano in realtà, forse potrebbe essere utile ogni due mesi, a proposito di ferie, ogni due mesi fare un break.
1: Sì, ma un break di quanto? C'è una.
0: Ma secondo me anche due o tre giorni, perché poi vedi, non sono importanti i giorni che stacchi, l'importante è che stacchi.
1: Vero, vero.
0: Anche secondo me 24 ore. Ci collegavamo alla notizia che abbiamo raccontato poco fa, che ci sono evidenze scientifiche che i benefici delle ferie, al di là della durata, che siano 5 giorni o 4 settimane,
1: durano,
0: sono sempre
1: relativamente poco.
0: Sì.
1: 6 giorni.
0: 6, 7 giorni da rientro.
1: Da rientro.
0: Quindi uno torna con l'entusiasmo a mille, alla carica.
1: Sì, sono pronto!
0: Vai, per affrontare il nuovo anno, e poi dopo pochi giorni
1: crolliamo,
0: ti affievolisci,
1: insomma. Come cioccolato fuso su una bella torta. Ti piace questa?
0: No, hai parlato di torta a quest'ora? Perché? Mi vuoi male?

0: Schulz in your arms su Dimensioni Suono Roma, il ritmo della capitale. Prossime tre ore con Xenia.
1: Pronta capo.
0: Dai, col 3 settembre. Com'era la sigla? La fine dell'estate.
1: La fine dell'estate.
0: Che tristezza, ragazzi. Ciao stasera.
1: Ciao.

0: sono Paolo Corazzoni, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
1: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
2: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Un incendio è divampato questa mattina nei sotterranei di un negozio in via di Sant'Antonio all'Esquilino. Sul posto sono intervenute due squadre di vigili del fuoco con l'ausilio di un'autobotte. Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento. La strada è stata chiusa a causa del fumo e del forte odore che si è propagato all'esterno dell'attività commerciale. Molestava l'ex collega di lavoro appostandosi sotto casa, lasciandole biglietti sull'auto e cercando di raggiungerla con email e messaggi. Arrestato dalla polizia un 61enne romano, lo stalker aveva anche seguito la vittima in un viaggio fino al luogo di villeggiatura. Una diagnosi tardiva di perforazione dell'intestino è la causa della morte di una donna di 77 anni, come almeno ritiene la procura, che ha chiesto rinvio a giudizio del medico che ha operato la donna. Il reato contestato è omicidio colposo in ambito sanitario. Come rileva il PM, la signora avrebbe potuto essere salvata se la diagnosi fosse stata effettuata in tempo, seguendo le buone pratiche sanitarie. L'inchiesta nasce nell'agosto del 2024. Chiudiamo con la musica per Summerfest. Questa sera Sal Da Vinci è protagonista del concerto all'Auditorium Parco della Musica. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
3: time it is. Meno di un minuto alle 13.
5: Adesso, now, subito.
6: 4 hit senza interruzioni. Four for you.
3: E giovedì è il 3 settembre, è la pausa pranzo, sicuramente la più ritmata di Roma e dintorni. Ciao a tutti da Xenia, grazie a Gianmarco Callari per averci tenuto compagnia in questo

0: for You, le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire, Alexa, apri dimensione suono Roma.

po' di tempo fa, a pranzo un panino e poi non ci vedo più dalla fame, cose così. Noi comunque ci mettiamo la musica, le hit più ritmate, il momento gioco, Xenia Letica, sarà una pausa pranzo come sempre bella impegnativa e croccante, e oggi giovedì ci sarà anche il nostro esperto di due ruote Emiliano Cantagallo. Intanto arriva Calvin Harris e la voce calda di Rag & Bone Man con Giant.

0: Calvin Harris, Rag & Bone Man, Giant su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. L'estate sta finendo, un anno se ne va, ma il caldo non ha deciso di andarsene, e anzi gli esperti hanno detto che durerà non solo per settembre, non solo per ottobre, ma oltre. Ne parliamo tra poco.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari. Goya.
3: Sto in paranoia.
2: Lose Myself. Scopri le tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: 50%. Islander salmone norvegese affumicato, confezione da 100 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto parmacotto, 99 centesimi letto.
1: Supermercati Pim, di Bellfamiglia Gora, di risparmio, di qualità.
2: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 3, 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
3: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
4: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
5: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
6: Sotto costo Deco.
7: Puoi dirlo forte.
8: Sotto costo Deco.

di proporzioni gigantesche sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo del clima estremo. Ne ha parlato il segretario generale dell'ONU, e il Niño sta assumendo proporzioni gigantesche. La scienza

condizioni meteorologiche estreme. Tant'è che continuerà a fare caldo, sopporteremo temperature sempre più calde e pare che questo caldo intenso durerà fino a febbraio. Chiaro, non come quello d'agosto, ma non avremo più l'inverno di una volta. Già non lo abbiamo da un 2-3 anni circa.

0: Yeah. Il ritmo della capitale.
1: Il ritmo della tua estate.
2: Turn up your summer.
1: Dimensione, suono, Roma.
3: Rhythmic History 97.

ancora per un bel po' di giorni. Sicuramente ci sarà qualcuno che in questo momento è nel chill, come dicono i più giovani, quindi che si sta godendo la tranquillità. A proposito di chill, tra pochissimo andiamo ad analizzare le frasi che utilizzano più spesso i giovani.

0: nostri giovani ragazzi. Proviamo a capire se conosciamo qualche termine e proviamo tra poco ad approfondire un po' il linguaggio dei nostri ragazzi. Lo facciamo tra pochissimo.
1: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
2: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
3: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
4: This is the capital rhythm.
5: Il ritmo della capitale.
6: Dimensione suono Roma.

0: trio norvegese che in questi mesi ha sbancato tutte le classifiche. Loro sono i The Pause, si sono conosciuti nel 2020 e hanno iniziato la loro attività nel 2021. Li ascoltiamo con la nuova, si chiama Lose Myself.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

Dimensione sono Roma, il ritmo della capitale. La Gen Z è la prima generazione di nativi digitali, cioè quelli cresciuti con i social network e che sono nati proprio con la digitalizzazione, con tutta la tecnologia, e chi più ne ha più ne metta. C'è qualcuno che ha ricordato invece l'inizio degli anni 2000, l'inizio dei telefoni, no? dei primi smartphone, e di una generazione che parlava in modo abbreviato. Quella questione lì nasce per esigenze proprio dovute ai tempi dell'epoca, ai telefoni.

oppure NN per dire non, insomma anche noi ne abbiamo fatti di danni, però per adesso invece si parla abbastanza bene per quanto riguarda la quantità di lettere inserite e di parole inserite all'interno di un discorso, ma stiamo prendendo tantissimi termini dall'estero. Per esempio si utilizza il termine friendzonare, la friendzone. Sicuramente qualcuno di voi conoscerà il significato, viene da friend e zone, quindi amicizia e zona, ed indica il relegare un pretendente innamorato ad un rapporto di semplice amicizia. Quindi se uno dei due è innamorato dell'altro ma l'altro no, quella è friend zone, sei in una fase di amicizia, ecco. Poi c'è il chillare, sei nel chill, adesso si utilizza tantissimo, sono nel chill, ecco, dall'inglese to chill, rilassarsi, quindi mantiene il suo significato originale anche nello slang. Blastare è un altro termine che utilizza la Gen Z, dall'inglese to blast, che è distruggere, e nello slang si usa per indicare una vittoria schiacciante, una sconfitta. T'ha blastato, è una sconfitta sull'avversario, che sia in un gioco oppure in una discussione nei commenti sui social. Se una persona è stata asfaltata si dice t'ha blastato. Cringiare oddio, sono tutti veramente stranissimi, dal verbo to cringe, che è usato per descrivere qualcosa di imbarazzante o fastidioso. Per esempio, una

Francesco Gabbani, Summer Funk, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma e il ritmo della capitale. Insomma, gli inglesismi ormai fanno parte di noi, come anche in questo caso Summer Funk. La Gen Z, che è la generazione dei nativi social, quindi nativi digitali, utilizza un bel po' di termini che ci sembrano sconosciuti, anche un po' strani, però derivano dall'inglese, che piano piano faremo anche nostri. Blessare è un altro termine che utilizza la Gen Z, e arriva da to bless, cioè benedire, termine utilizzato quando c'è stato un avvenimento positivo, ad esempio che bless questa giornata, che bless la musica di Dimensione Suono Roma, bellissimo. A proposito di musica, c'è anche il termine droppare, dall'inglese to drop, cadere, rilasciare, che è usato dai cantanti statunitensi quando rilasciano un nuovo singolo. Ho droppato il mio nuovo singolo, ecco, così. Shippare, che non ha niente a che vedere con col togliere qualcosa ad una persona, ma deriva dall'inglese to ship, cioè sostenere, si usa per sostenere una relazione tra due persone. Snicciare, solo che io li confondo tutti, non so come fa la Gen Z a utilizzare il termine migliore quando serve. Snicciare, dall'inglese to snitch, cioè fare la spia, mantenere il significato nello slang, perché to snitch significa proprio questo, fare la spia. Prof, quello ha snicciato, ecco. Oppure cursare, dal verbo to course, viene usato quando c'è stato un avvenimento negativo, ma anche per indicare oggetti che portano sfortuna. Insomma, l'ultimo termine che probabilmente conosciamo tutti, in molti, che è quello più facile, è ghostare, quando una persona se ne va, si dilegua da una situazione, da una conversazione, da un dibattito, anche da una relazione. No, raga, tra noi è finita.

0: di dare la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Adesso linea alla redazione, informazione a cura di Francesca Proietti.
6: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Omicidio o suicidio all'interno di un appartamento in una palazzina in via Mare di Tasman 20 ad Ostia. Un uomo non ancora identificato è stato trovato morto dopo essersi gettato dal quarto piano. All'interno dell'abitazione è stata trovata un'anziana deceduta, presumibilmente morta soffocata con un cuscino. Non si conoscono ancora le identità delle due persone decedute e orari dei decessi. Secondo quanto emerso fino ad ora potrebbero essere madre e figlio. In preda al terrore si è gettata dall'auto in corsa una ragazza romana di 19 anni convinta di festeggiare il compleanno del suo nuovo fidanzato, un cittadino peruviano con un aperitivo, invece si è trovata all'interno di un'auto con altri due peruviani che hanno ingaggiato un violento inseguimento con la polizia. La vittima, sconvolta, si è lanciata dall'auto in corsa procurandosi delle lesioni su tutto il corpo ed è stato disposto il suo ricovero in ospedale e caccia ai componenti dell'auto. Sono 4 le persone arrestate dai carabinieri di Anzio e Nettuno nell'ambito di alcuni controlli a Tappeto. In manette una donna di 65 anni trovata in possesso a seguito di perquisizione domiciliare di oltre 75 grammi di crack, già suddivisi in dosi, cocaina e materiale per il confezionamento. Sabato 12 settembre a partire dalle 18.30 il Tevere diventerà un grande palcoscenico a cielo aperto per il Tevere in Musica, omaggio a Ennio Morricone. Il concerto spettacolo gratuito, ospitato su un battello che danzerà nel tratto fluviale del Tevere all'altezza di Ponte Sant'Angelo lungo Tevere Tordinona, ricondurrà simbolicamente la musica del maestro nei luoghi da cui tutto ebbe inizio. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. 14:03.
1: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Recuperiamo tutto giovedì 3 settembre, 14:03 in questo momento. Ciao a tutti da Xenia, buona pausa pranzo a chi magari è arrivato in ritardo. Questa è la Big Family di Dimensione Suono Roma. Quindi un pranzo insieme e anche un caffettino dopo, che è d'obbligo, caffettino tattico. Le hit più ritmate e tra poco si gioca Xenia Lettica.
7: Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 2006.

0119 119, si gioca solo con messaggi audio WhatsApp, quindi mi raccomando, prendiamo in considerazione solo quelli. Io farò una domanda proprio come se fosse un quiz online, di quelli che ci sono online per provare ad esercitarsi, e chiaramente la risposta può essere ovvero o falso.

0: summer. Summer's here.
1: La tua estate, la tua musica, la tua musica. Dimensione Suono Roma. You make me feel alive again.

0: perché se c'è la linea continua il sorpasso non si può fare.
1: Oh, benissimo.
2: Buonasera Xenia. Io penso che sia falso, perché la manovra di sorpasso si effettua sulla sinistra.
1: Oh yeah, bravi questi ascoltatori. Pronto?
0: Eleonora. Ciao, da Roma.
1: Sei quella di prima, scusa. Pronto?
3: Ciao Xenia. Ciao. Leo da Bracciano. La risposta è falsa, in quanto non è necessario mantenere il margine destro e al momento del sorpasso rientrare nell'immediato. Un saluto e buon pomeriggio.
4: Falso, falsissimo. Falso. A parte che per superare bisogna superare a sinistra e solo quando la strada lo permette,
1: certo.
4: Quindi è falso tenere strettamente la destra.
1: Bravi. E quindi la risposta è falso, il sorpasso si effettua a sinistra, per farlo bisogna spostarsi sulla corsia o sulla parte sinistra della carreggiata e non mantenere strettamente la destra. Grazie per aver giocato a Xenialetica, appuntamento che torna domani puntuale a partire dalle 14. Xenialetica.
5: Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
6: For you.
5: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: La convenienza torna protagonista da Dem Supermercati. Dal 2 al 9 settembre sconti fino al 50%. Peroni, birra 6 per 66 centilitri, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
2: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.

Ti senti un po' scarico? Le energie un po' sotto i piedi? Tranquillo, abbiamo la soluzione. 4 hit senza alcuna interruzione che arrivano adesso.

0: a chiudere questa 4 for you su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, 14:33, e a breve ci sarà anche il nostro esperto di due ruote, Emiliano Cantagallo.
1: Sveglia gladiatori!
2: Stazione dei carabinieri, siamo nell'ufficio dove c'è l'appuntato Gargiulo con un collega che stanno chiacchierando. A un certo punto il collega gli fa: Gargiulo, ma hai saputo che l'appuntato Cacace ha avuto un incidente? Purtroppo ci ha lasciato le penne. Gargiulo fa: e vai, io mi prendo quelle rosse.
3: Dal lunedì al sabato dalle 6 alle 10 la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
5: Con Trebimeteo hai un meteorologo sempre con te.
6: Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebimeteo, scarica l'app.
7: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
7: Todis. Buongiorno convenienza.
9: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Dal 90 ad oggi.
3: Dimensione, suono,

City, Safe and Sound su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, quasi tutto pronto per il gran giro di Monza. Gli automobilisti chiaramente sono prontissimi. Charles Leclerc scenderà in pista nel Tempio della Velocità proprio domenica 6 settembre per il Gran Premio d'Italia, ma

0: Dimensione Suono Roma, Moppedala.
1: E con un ingresso pazzesco, Lady Marmalade, abbiamo Mr. Emiliano Cantagallo.
2: Ma ti rendi conto che spettacolo, che ingresso, che musica? Ma
1: io capisci, ogni volta, c'è il Moulin Rouge. E poi c'è il Drin Drin, e questo cioè, dobbiamo provvedere a questo Drin Drin.
2: Come stai?
1: Emi, bene, tu come stai? Dove sei? Soprattutto quando torni qui in città.
2: Guarda, io sto bene, sto sì. ancora dalle mie montagne in Carnia, nel mio albergo. Qui fa ancora 16 gradi, 13 gradi la mattina, quindi stiamo molto bene. Però quello che, di cui ti voglio parlare è una cosa, perché è un appuntamento dove chi ama la bicicletta, chi non la ama ma sarebbe interessato, chi dice adesso mi voglio comprare la bicicletta, la voglio provare, chi vuole sapere di cicloviaggi, di cicloturismo, di tutto ciò
1: chi
2: che concerne.
1: Chi vuole allenarsi un po' anche, in previsione.
2: Anche, tutte le biciclette del mondo che sono in commercio, tutte. Oh, c'è l'Italian Bike Festival che starà da domani, venerdì 4 settembre, a domenica 6 settembre. L'Italian Bike Festival, ovvero proprio tutte le aziende del mondo inerenti e riguardanti la bicicletta sono lì, fanno provare le loro bici in pista, fanno provare le loro bici sullo sterrato, fanno provare le gravel intorno alle campagne e io sarò lì. Sarò
1: che meraviglia, dacci più informazioni.
2: Più informazioni?
1: Dove?
2: Io sono allo stand Orbea, che è una delle grandi aziende mondiali che vendono biciclette, perché io sono ambassador Orbea, quindi sono lì. E quindi aspetto tutti quanti, quelli che con loro vanno a visitare tutti gli stand Specialized piuttosto che Scott, piuttosto che tutto il mondo, però io sono lì in Orbea, li aspetto là. E in più, veramente, invito tutti quanti, quelli che hanno una perplessità alla bici, a comprare una bici elettrica. Allora, lì ci sono tutti i tecnici, ci sono tutte le aziende del mondo pronti a spiegarvele.
1: Okay.
2: E ci sarò anche io pronto a farvi provare invece le biciclette.
1: Ora siamo a Misano Adriatico, giusto?
2: Misano Adriatico, il circuito è quello internazionale di Misano, dove corrono il superbike, il moto mondiale.
1: È stato insomma dedicato a Marco Simoncelli, leggero.
2: Bravissima.
1: Siamo proprio lì dal 4 al 6 settembre, ci sei anche tu allo stand Orbea. Sì. Quindi per chiunque volesse trascorrere un fine settimana in compagnia di Emiliano Cantagallo, di appassionati di bicicletta, e volesse più informazioni può avvicinarsi a te senza problemi. E che dire, magari potrebbe essere l'anno della bicicletta, Emi, noi ci proviamo.
2: Noi stiamo alzando sempre di più i numeri sul cicloturismo, vabbè, poi insomma quel ne parleremo, però veramente quello è immaginate quanti stand ci sono, veramente ci saranno decine di migliaia di persone e migliaia di aziende, quindi lì è proprio il momento dove tu, Xenia, se hai qualche perplessità, qualche dubbio, vai lì. La tua bike per andare a Dimensione Suono Roma, la tua, vai lì.
1: Io quest'anno voglio comprarla, dai, veramente. Quando torni ci facciamo un attimo un pensierino, perché davvero vorrei rimettermi sulla bicicletta.
2: E come dice qua su Incarnia, ti dico e daglie.
1: Grazie Emiliano Cantagallo. Grazie a ci voi. Sentiamo già il prossimo. Ciao.
0: Riascolta Moppedala in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it.

0: Dimensione sono Roma, il ritmo della capitale, 14:57, è tempo di andare in redazione.
1: Dimensione suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
2: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
1: Su dimensionesuonoroma.it.
3: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
0: La linea adesso alla redazione per tutti gli ultimi aggiornamenti.

0: molto probabilmente con un cuscino, poi ha atteso qualche ora e infine si è gettato dal balcone al quarto piano. Dramma questa mattina dopo la strage di Pietralata e il matricidio di Ciantocelle, una nuova tragedia familiare si abbatte su Ostia. Un uomo italiano incensurato, classe 72, ha prima ucciso la madre 83enne e poi si è tolto la vita. Sul posto gli agenti delle volanti del distretto di polizia di Ostia. In casa non sono stati trovati biglietti né altri elementi. Molto probabilmente l'uomo, provato dalla malattia della madre, l'avrebbe uccisa tra la notte e le prime ore del mattino. Sul posto anche la scientifica e il medico legale. I carabinieri hanno acquisito computer e telefonini trovati nell'abitazione di via dell'Antracite a Pietralata, dove lo scorso 31 agosto si è consumato l'omicidio-suicidio di Luca, Valentina e la loro figlia disabile Bianca di 5 anni. Nell'appartamento sono stati trovati biglietti con cui la coppia annunciava la volontà di compiere il gesto estremo. Intanto oggi verrà effettuata l'autopsia sui tre corpi. Con ogni probabilità è stato il 42enne a fare fuoco con una pistola Glock regolarmente detenuta. La Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio, ha avviato accertamenti sui conti bancari e sui grossi costi affrontati dalla coppia per portare la figlia disabile in Messico per farla visitare da un medico. La Dispoli sotto shock per la selvaggia aggressione subita da 5 ragazzine da parte di una baby gang a colpi di pietre e inseguimento con i bastoni nei giardini comunali in pieno giorno. Sulla vicenda è intervenuta l'amministrazione comunale. Il sindaco ha chiesto al comandante della polizia locale di intensificare il pattugliamento della zona. Chiudiamo invece con la musica. Domani e sabato per Summer Fest arriva Fiorella Mannoia in concerto nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: L'orologio segna le 15.
2: Adesso, now, subito.
3: 4 hit senza interruzioni.
1: E come va lì fuori?

0: vissuto i primi anni 2000 e che potrebbe veramente farci sognare ancora. Te ne parlo tra poco.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Topic. Carte blanche. Lucky ones. The Bowser. Lose myself. New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
4: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
5: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
3: Sotto costo Deco.
4: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
6: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.

trasmissione Suono Roma, il ritmo della capitale. Chiunque abbia vissuto i primi anni 2000, magari nella fase adolescenziale o anche un po' più avanti, ha posseduto un MP3, un aggeggio infinito.

potevi portare con te e ascoltare in ogni dove. Poi con l'avvento degli smartphone e la musica in streaming, l'MP3 ci ha salutati e abbiamo perso anche, no, quella parte romantica legata alla musica. Bene, l'MP3 sta per tornare, non è solo un ricordo degli anni 2000, perché Justin Bieber ha deciso di creare l'erede fedele del classico MP3 con il suo nuovo brand. È stata sicuramente una sfida, lo ha detto, nell'era degli smartphone, ma l'obiettivo di Justin Bieber è quello di conquistare la nuova generazione e allo stesso tempo far tornare alla mente tanti ricordi a quelle persone che l'MP3 lo hanno vissuto per tanto tempo. Si tratta di un lettore musicale puro che punta sul fattore nostalgia, trasformando la tecnologia vintage nel nuovo oggetto di hype. E già ci sono, non è ancora pronto, ma già ci sono una marea di ricordi.

0: 65, Move Your Body su Dimensione Suono Roma e il ritmo della capitale. Noi lo stiamo muovendo questo body e c'è anche il mollicone accanto a me. Fammi vedere come muovi il body.
1: Stavo guardando te che muovi il body. Io però in quanto Don Cash direi muovo il money, ok?
0: Muovo Money.
1: Tanto i soldi muovono il mondo, questa sì, è la cosa risaputa.
0: Certo.
1: Allora, ragazzini e ragazzine del mio cuore, ho una domanda per tutti quanti, voi compreso Xenia. Il primo lavoro che avete fatto, l'abbiamo
0: lavoretto già parlato, anche.
1: Lavoretto, sì, ne abbiamo parlato mille volte, ma la mia curiosità non è quale tipo di lavoro, ma quale tipo di stipendio. Perché arriva dai nuovi dati Istat un dato normale, secondo me. I giovani d'oggi rifiutano gli stipendi, però c'è anche da dire che rifiutano gli stipendi fissi sotto i 1200 euro.
0: Sono d'accordo.
1: Sotto i 1200 euro, secondo me, sti cavoli, ma che ci fai?
0: È perché noi all'epoca, pur di guadagnare qualcosina, perché poi non era così facile trovare, accettavamo la qualunque.
1: Ok, però sarebbe l'equivalente dell'epoca di 1.200.000 lire. Beh, che tutto sommato male non è.
0: Male non è.
1: Ma infatti loro dicono,
0: ma chi li ha visti mai?
1: Dai 1.200 in su se può fare.
0: Sì.
1: E allora io vi chiedo, ma il primo stipendio che avete preso, che fosse in lire o in euro, ma di quanti soldini era fatto?
0: Allora, miei pochi, devo dire pochi, sono riuscita ad acquistare l'MP3, non a caso ne abbiamo parlato poco fa, e delle casse che avevo messo al computer con il subwoofer. Era il mio primo subwoofer che avevo.
1: Quindi più o meno quanti soldi? 300.000 lire, 400.000 lire?
0: No, era già in euro, già in euro, però non era tantissimo, quindi ero riuscita a raccimolare un 500 euro.
1: Sì. Ok, adesso tocca a voi, 393 0119 119, salutando la Guardia di Finanza, il vostro primo stipendio, la vostra prima remunerazione economica piccolina, di quanti soldi è stata?

0: Tonight su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Vi abbiamo chiesto di quanti soldini era il gruzzoletto che avete guadagnato con il primo lavoretto.
1: Ragazzi, però una cosa, una cortesia, per la sigla live i messaggi dovrebbero essere brevi. Quindi belle le storie lunghe, beh, quelle ce le facciamo più tardi durante il drive time, però adesso brevi, tipo 30.000 lire, 200.000 lire,
0: capito? Al massimo, se ci volete dire 30.000 lire mi sono comprato un portafogli, va bene,
1: okay, però brevi, massimo brevi. 15 secondi, ok?
0: 393 0 119 119, il numero per farlo.
2: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
3: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
4: Pewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 600 prodotti essenziali. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.

0: di capire un po' quanti soldini avete guadagnato con il vostro primo lavoro al 393 0119 119,
1: tanto da potersi permettere alcuni ragazzi anche un quadro d'epoca, no?
0: Tanto la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari, Goya.
2: Emissione Suono Roma, novità. Cosa sogni?

0: Aprifibra, pinguini tattici nucleari, Goya, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, un quadro che oggi non è acquistabile, uno dei pittori migliori che siano mai esistiti, e tra l'altro ha avuto dei periodi neri, non a caso lo dicono proprio nella canzone, sto in paranoia come in un quadro di Goya, perché l'ultima parte della sua vita è stata bella croccante.
1: Intensamente croccante. E poi sai cosa si dice quando non te lo puoi permettere un quadro suo?
0: No.
1: Mai una Goya.
0: Mai una Goya. Oddio, ma
1: vabbè,
0: io...
1: ragazzi, comunque, allora, adesso nel momento del Mai una Goya stiamo parlando di quanti soldini mi hanno dato per il vostro primo stipendio. C'è chi ha beccato tanti soldi, si parla dei milioni, c'è chi un po' meno, tipo...
0: Pronto?
2: 400.000 lire e con questo primo stipendiuccio comprai la lavatrice a mia madre.
1: Ok, bello.
0: Altruista la ragazza.
1: Brava.
0: Ho detto, non solo non li spendo per mia madre.
1: Giusto, anche perché magari fino a quel momento è stata mamma e papà a spendere per voi.
0: Capito,
1: e giustamente
0: a un certo punto dici ti regalo la lavatrice.
1: Gli ultimi 60 secondi per te che stai ascoltando la radio al 393 0119 119, il tuo nome e il tuo primo stipendio. Puoi evitare di fare messaggi lunghi, messaggi brevi come lei.
0: Grazie,
1: semplicemente
0: ragazzi.
1: Quanti soldini e che ci hai fatto con
0: come
1: quei primi?
0: Come ti chiami, quanti soldini hai guadagnato e che cosa ci hai fatto con quei soldini lì. Ti aspettiamo con me.

0: vaso. Va bene ragazzi, niente, battute tristi ne abbiamo oggi ben ben ben. Sentiamo quali sono stati i vostri allegri stipendi, il vostro primo stipendio che con cui vi hanno dato la paga.
1: Pronto?
0: La
1: paghetta. Ciao.
0: Ciao Cristina.
1: Sì.
0: 2,5 milioni. Primo stipendio, 2,5 milioni.
1: 2,5 milioni.
0: Nei gente, è tantissima. Esatto, perché abbiamo detto prima, i giovani di oggi rifiutano una soglia di 1,200 euro. Sotto quello non va bene niente.

0: E vabbè, per questo ci sarà tempo. Però tutti siamo stati alle prime armi.
1: Sì, sì.
0: Vogliamo ricordare il tuo primo stipendio?
1: Io il mio primo stipendio ho preso tra i 400 e i 500 euro, quindi nulla, assolutamente. Sono riuscita a comprare delle casse piccoline da computer e un MP3.
0: MP3, ok, ancora scrivo, andiamo avanti. Buonasera, c'è anche
1: Ciao.
0: Xenia, vedevo tirare le orecchie, c'è Xenia. 50.
1: Boom! Okay. Okay. Ci credo.
0: 50.000 lire,
1: 50.000 lire all'epoca, tantissimo.
0: 40 anni fa, messaggio anonimo, 10.000
1: lire. 10.000 lire a mattina.
0: A mattinata.
1: Circa 40 anni fa prendevo 10.000 lire a mattinata, ragazzi.
0: Perché quindi lavori tipo 5 giorni, sono 50.000 lire alla settimana, sono poco.
1: Che all'epoca.
0: 200.000 lire al mese.
1: Però all'epoca erano tanti, cioè eri ricco.
0: Sì. Sì. Brava, altruista.
1: Brava.
0: Hai
1: sentite,
0: capito,
1: capito ragazzi? Ciao. Davano i soldi ai genitori. Ciao.
0: Ciao,
1: ciao Fra. Bello.
0: Vero?
1: Fantastico,
0: vedi?
1: Fantastico,
0: okay.
1: Sei pronto?
0: Vado,
1: 3, 2, 1, go!

0: loro.
1: Wow! Abbiamo fatto anche, come si dice dalle mie parti, la cazziata ai giovani d'oggi.
0: Esatto, ragazzi, non si rifiuta, cioè, se deve pur partire, se parte con 1250 euro, sono 2 milioni e mezzo dei nostri tempi.
1: Allora, io sono favorevole al fatto che bisogna comunque non, cioè, pretendere i propri diritti, quindi non essere sfruttati. E quello però... è chiaro. Ma se inizia un tot, poi dopo dai le dimissioni e via. Ma bisogna iniziare da qualche parte e non pretendere più di tanto.
0: Anche perché ci avessero detto a noi 2 milioni e mezzo a prima stipendio.
1: Dove firmo? Drive
2: Time. Che il DAI esce con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: contenti.
1: Urca!
0: Bravi ragazzi miei, avete
1: sfondato il centralino, ci avete avvisato tutti che qualcosa non stava andando bene. Non ti sono riusciti a sentire i messaggi che sentivamo noi.
0: Probabilmente c'è stato un piccolo problema tecnico e quindi non si sentivano i messaggi. Noi vi chiediamo scusa, ma bravi, siete stati.
1: Però c'erano,
0: c'erano, vi assicuriamo che c'erano.
1: Possiamo sentire una regia?
2: Io nel 1984 il mio stipendio era di 600.000 lire. Mm-hmm. Davo 300.000 lire a casa e 300.000 lire me le tenevo io.
0: Ecco, vedi.
2: Ciao,
0: che brava.
2: Paola da Roma.
0: Era quello che dicevamo, lei dava i soldi a casa perché prima si davano i soldi a casa. Insomma, noi abbiamo ascoltato un po' di messaggi, li recupereremo tra poco, grazie per averci detto che non
1: c'era un problema.
0: Siete belli attenti. Primo banco per tutti?
1: Come si dice, no? È bello della diretta. Questa è però la testimonianza diretta, che delle cose sono vere, che qui non c'è niente di preparato prima.
0: Bene così, io vado le prossime tre ore con il Mollicone Nazionale. Con me ci si sente domani in pausa pranzo. Ciao belli.
1: Un bacione, ciao Xenia.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
1: È tempo di informazione, voliamo in redazione per scoprire le ultime news dalla nostra capitale.
8: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Ancora un omicidio suicidio a Roma, una donna anziana soffocata con un cuscino dal figlio che poi si è suicidato lanciandosi dal quarto piano di un palazzo in via del Mare di Tasmana d'Ostia. È successo nella tarda mattinata, indagini in corso, la polizia è intervenuta poco prima delle 13 per l'uomo non ancora identificato che si era lanciato da una finestra morendo sul colpo. Una volta entrati in casa gli agenti hanno trovato la madre deceduta, probabilmente uccisa poco prima. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la vicenda e capire anche cosa ci sia alla base del tragico gesto. A Velletri, grave incidente stradale tra due motoveicoli si è verificato questa mattina in via Vecchia Napoli. Un motorino con a bordo due fratelli gemelli di 16 anni si è scontrato con un ciclomotore Vespa Piaggio guidata da una 75enne che usciva da una stradina. Nel forte impatto sono finiti tutti e tre dopo un volo di diversi metri sulla strada. Sono tutti in prognosi riservata. Furto nella notte scorsa in via del Corso, preso di mira dai ladri il negozio Longines. I banditi sono entrati in azione con un'auto Ariete per sfondare la serranda dell'esercizio commerciale, introdursi all'interno e rubare alcuni modelli di orologi. Operativa la nuova tensostruttura allestita nell'area del San Camillo che mette a disposizione 70 posti per l'accoglienza delle persone senza fissa dimora. La collaborazione con il San Camillo, ha detto l'assessore alle politiche e alla salute Funari, nasce dalla volontà di costruire una risposta integrata alle fragilità. Siamo allo sport con il tennis US Open, in campo Dardi, Musetti, Cobolli, Bellucci, fuori Berrettini, Paolini, batte Stefanini e va al terzo turno. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it
1: is. Sono arrivate le 16:02, buon giovedì.

0: totale.
1: 3 minuti trascorsi dopo le 16 del 3 settembre, quindi 3 come i trentini che entrarono a Trento, tutti 3333 terrotter e lando, scioglilingua fatti. Abbiamo sciolto le trecce ai cavalli, anche i vostri messaggi. Finalmente recuperato il piccolo problema tecnico, grazie per averci comunicato.
2: Non si sentono gli audio degli ascoltatori.
1: Grazie, grazie per avercelo detto. Adesso recuperiamo Toros, recuperiamo proprio Toros che mi casca la spalina, come direbbe Belen. Che a proposito di Belen, vabbè, comunque parliamo di altro, stiamo parlando di primo stipendio lavorativo. Quanti soldini vi hanno dato per il vostro primo stipendio e che ci avete fatto? Quindi niente messaggi lunghissimi, niente storie, correva l'anno, ma ditemi quanti soldi avete fatto, 200.000 lire, 300.000 lire, milione e mezzo, e che cosa avete comprato col primo stipendio. Al 3930119119 e i prossimi numeri 1997. Tony Braxton, Unbreak My Heart.
3: Che il DAIE sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.
4: Rhythmic History 97.

0: Black Girl, Beverly Shadow di Guitar, in casa dimensione, sono Roma con lo zio Don Cash. Allora sentiamoli questi messaggi, i primi stipendi che vi sono arrivati. Qual è stato il vostro primo stipendio? Finalmente possiamo dare il via ai messaggi.
1: Salve ragazzi, non so se è voluto, ma non si sentiva il sottofondo dei messaggi in arrivo che magari volevate mandare in onda.
0: E c'era stato un piccolo problema tecnico, infatti finalmente li possiamo recuperare. Vai.
2: Ciao, Cristina. Buonasera ragazzi, buonasera, sono Cristina Torlupara. Ciao, sto tornando a casa. Vi ho sentiti, ciao Don Cash comunque. E allora, il mio primo stipendio è stato a 17 anni, ancora c'erano le lire, e era di 2 milioni e mezzo.
0: Tanto.
2: E ancora me lo ricordo bene, che
0: tantissimo.
2: Mio padre, io non mi aspettavo questa cifra ingente all'epoca, e mio padre mi disse: mi raccomando, adesso prendi questi soldi e metteteli da parte, ancora me lo ricordo benissimo. No. I ragazzi che non accettano 1200 euro al mese, e da una parte li capisco, ma da un'altra parte no, e come ben sapete tutti quanti, insomma. E un abbraccio e niente, ciao.
0: Ciao, ancora.
3: 400.000 lire e con questo primo stipendiuccio comprai la lavatrice a mia madre.
0: Ok, ancora.
4: Ciao Midici.
0: Ciao.
4: Francesco da Roma.
0: Ciao Francesco.
4: Il mio primo stipendio 120.000 lire a settimana come apprendista pizzaiolo. E ci ho comprato il mitico sì.
0: Grande.
4: Lo pagavo a rata 100.000 lire a settimana. Ne rimanevano 20 per la settimana da spendere per me. Ciao belli.
0: Ciao, ancora sentiamo qualcun altro.
5: Ciao Don Cash, Giordan Calabuana di Roma.
0: Ciao Giordi.
5: Guadagnai 250 peso cubano, okay. Una media di 15 dollari.
0: Sì.
5: E ne comprai un paio di scarpe di ginnastica. Il più comice possibile.
0: Ciao. Che meraviglia. Vai con i vostri ricordi. Vai con i vostri ricordi al 393-0119-119. Primo stipendio che avete preso, che cosa ci avete fatto?
6: Drive Time. Che il Dai sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Allora, se ce l'hai pronto,
2: se no non lo dire.
3: Bravi, perché c'è, ho già capito. Andiamo da lui. Cioè,
2: da lui chi?
3: Da lui chi? Da lui chi?
2: Ma è meglio non dire mai sta cosa.
4: Ma lo sanno da chi? I nostri perché ascoltatori.
2: Da lui chi?
3: E allora, se lo sanno i nostri ascoltatori, non è che se uno lo sa non va presentato, capito? Cioè, bisogna. Io non dico che uno bisogna presentare. Se non sa, lo sallo. Bene, tanto tu c'è solo domani ancora, no?
4: Sì, domani.
3: Meno male. Benissimo.
4: Cattivo, Antonio,
3: io cattivo ho detto c'è solo domani, Geppo ha detto star capolinea, cioè quindi è cattivo sono io.
2: Sta per scende, come si dice.
3: Per me già sta con tutti i due piedi giù, però diciamo, ecco, cioè, sentivo che parlavate di pizza.
2: Sì, sì, perché ci sono le varie fazioni, no? Antonio, pizza romano.
3: C'è stata sempre questa cosa. Certo, questa,
2: cioè, questa, tu per esempio? Allora,
3: io vi dico una cosa, allora la pizza nasce, diciamo, a Napoli, perché poi sì, fondamentalmente diciamo che sono stati loro, diciamo, i primi. Allora, io essendo romano, a me piace la pizza romana, ma per un semplice motivo, perché non essendo un amante, diciamo, della pizza, quella napoletana, cioè una pizza intera, io ho vissuto a Napoli, insomma, per lavoro, io non riesco a mangiarla, perché
2: sicuramente è un po' più sostanziosa,
3: bravissimo. Quella romana, diciamo che a me piace, che la Napoli io prendo.
2: Però quella romana, se c'è fame, te ne mangi pure due o tre,
3: Sì, assolutamente sì. No, io quando sto a Napoli prendo la romana, la pizza romana quella. E quando sto a Roma prendo la Napoli, a Napoli. Perché mi piace la ricetta, no, mi piace a me la ricetta, mi piace sempre pomodoro e la ricetta, ok. Però poi bisogna vedere, cioè parliamo di pizza quella rotonda, perché se poi allarghiamo i nostri orizzonti e andiamo che ne so, a parlare di un altro tipo di pizza, quella ripiena, c'è sta niente da fare. Cioè la nostra pizza, quella bianca, calda, spaccata, con sia mortadella dentro,
2: quella proprio fa un colore.
3: Ho capito, però quindi quella fa un campione, bravo. Adesso poi la fanno quella croccante, detto che so, tipo stracchino e pancino.

0: oppure che ne so, tipo porchette e pomodoro la fanno adesso. E ve sto a far venire
1: proprio la la. Io
0: mi alzo e vado al bagno invece. E perché non mangia, perché qualcuno ne mangia tanta. No, ma poi adesso ripiene la fanno, che ne so, semplici, le fanno proprio tipo che ne so, pomodoro e mozzarella, però dentro c'è un pochino di maionese, cioè una cosa proprio
1: quelle gourmet.
0: Quindi in quel caso quella però insomma, per carità, la pizza napoletana, io sono stato a Napoli come vi dicevo per tantissimi anni, loro hanno quella col cornicione, no?
2: Sì.
0: Che all'interno tu ci puoi mettere.
1: Sì, la fanno anche ripieno.
0: Il cornicione lo fanno ripieno. Io ho provato a dico dentro al cornicione ci si può mettere la pizza romana per vedere insomma se si riusciva a mangiarle tutte e due. E quello mi ha detto: no, guarda, non si può fare. Non ci può fare. E allora che facciamo? Dico, va, la porto col cornicione. Dico, no, guarda, io ti ringrazio, ma purtroppo a me col cornicione io non digerisco il piccione. Vabbè.
3: La notte dei gladiatori.
4: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
0: Estate.
2: Emiliano faccia ride.
3: Viabilità.
4: Come viabilità?
3: In ma collaborazione con Vox Populi e la sveglia dei gladiatori.
4: Ma ce l'abbiamo già il servizio viabilità, Emiliano.
3: Ce n'hai denaro.
5: Sentiamolo.
3: Allora ragazzi, situazione viabilità questa mattina a Roma.
5: Dice un po'.
3: Sul raccordo anulare traffico intenso in carreggiata interna, se vi sorpassa una a piedi non ve la prendete, perché tanto è normale.
5: Può succedere.
3: Praticamente tutti i giorni che quello che succede a me. Sulla Colombo rallentamenti verso il centro.
4: Strano.
3: Secondo i miei calcoli chi è partito ieri da Ostia mo dovrebbe stare orientativamente all'Eur. Più o meno,
5: ce la farei.
3: Sulla tangenziale solita situazione tranquilla, clacson, bestemmie e uno col motorino che t'acchiappa tutti gli specchietti.
5: Sempre matematico.
3: Aspetta, c'ho il video. Ah, è il fratello di Geppo. Ciao Ste.
4: Mio
3: ciao.
4: Fratello è corretto.
3: È lui. Ne ha fatti due. Già lo vedo. Sulla Cassia traffico sostenuto, mentre sulla Tuscolana ormai la macchina non è più un mezzo di trasporto, è un monolocale. Bello, quindi ci può dormire dentro. Ricordiamoci che molti sono tornati al lavoro, ma le scuole ancora non sono ricominciate. Questa cosa è molto importante. Quindi questo non è il traffico vero.
4: No.
3: È il trailer. Questo è il trailer.
5: È un horror.
4: Devi uscire.
3: Tra l'altro, tra qualche giorno tornano pure i genitori coi SUV in doppia fila davanti a escola.
5: Non vediamo l'ora.
4: Doppia in sogno, doppia. C'è pure tripla e quadrupla.
3: E a quel punto Google Maps non vedrà più l'orario d'arrivo. Vedrà direttamente le condoglianze.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Coppietta al ristorante, belli innamorati, si guardano negli occhi. A un certo punto lui gli fa: stanotte ti farò passare una nottata di fuoco. Lei fa: wow, davvero? Sì, c'ho il climatizzatore rotto.
0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. Get roll with the fever on the dance floor.

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Ragazzi, allora, Jepp, volevo ricordare che scaricando la nostra app si può ascoltare anche fino in Norvegia.
1: Assolutamente sì.
3: Perché prima quello ha detto che i salmoni. Vabbè, a parte gli scherzi. Allora, si continua a parlare di pizza, ma non si è parlato della pizza quella fatta a casa.
1: Quella di mamma, no?
3: Quella di mamma. Io mi ricordo mia madre un giorno, natiella di pizza bianca, natiella di pizza rossa, natiella che le patate, dica mamma, che sa, mangia tutta sta roba? Lei, te, intanto tiella. Come? Che c'è gente che se muore di fame e tu credo mangia c'ha tutto te, scusami.
1: Comunque finiva, pure che era tanta, io me la ricordo.
3: Finiva sempre, perché la pizza di mamma se ne finivi, la tiella dietro la schiena, sicuro, te la devi mangiare per forza. E ragazzi, incredibilmente, io adesso sto per fare un regalo a tutti i nostri gladiatori all'ascolto, perché oggi, visto che si parla di pizza, oggi diciamo pomeriggio, dalle 17 in poi, in via Circonvalazione Gianni Colenze, di fronte al San Camillo, diciamo, c'è la nuova apertura di questo locale che si chiama Magna Bene. Magna Bene, c'è l'inaugurazione. Ora 17, venite, perché io vado intorno alle 8, sarò lì, diciamo, perché se magna gratis. Capito?
1: Che te dico, vengo pure io.
3: La pizza. Addirittura c'è scritto la nostra pizza bianca speciale che scrocchia e le nostre ciriole farcite, già mi sto sentendo male, di ogni bontà alla romana. Questo è il mio amico Gianni, lo faccio perché è a scrocco, quindi capito? Scusami, non si paga, quindi venite là dalle 17, magna bene, magniamo insieme, stiamo tutti insieme, non so se Geppo ce la fa.
1: La faccio sempre.
3: Bravi, quindi come possiamo chiudere questa cosa? Vi aspettiamo per questa inaugurazione, perché c'è la pizza scrocchiarella e quando è scrocchiarella si magna
1: a scrocco.
3: Bravo, a scrocco.